buongiorno. Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto. In fondo in quel vuoto ho inventato un mondo. Sorrido, prendo un foglio e scrivo: viva Francesco!

0: credere che la notte è una bugia?
1: Che il sole c'è anche la sera.
2: Un saluto da Ultimo.
3: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
4: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno.

0: Così è la radio, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione.
1: La radio stimola, informa, intrattiene, ma non condiziona. La porti dovunque e non ti impone rinunce. Non limita le tue relazioni.

Radio Cocktail ti aspetta ogni sera dalle 19.30 o giù di lì, con una selezione musicale da sorseggiare insieme. Un quarto di lounge, un goccio di rock, una sprizzata di blues. Questa è Radio Cocktail, il

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce.
1: Radio Piemonte Sound.
0: La radio della vostra città.

0: bella, mamma mia come sei bella.
1: A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Francesco De Gregori, Malika Ayane e Alice, Pezzi di vetro.

Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Insieme a te non ci sto più, ha voluto includere anche questa, un omaggio a Caterina Caselli.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so

0: immediata, diretta, comprensibile. Compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà. Anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte Sound, la radio della vostra città.

0: alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Ornella Vanoni con Paolo Vallesi. Insieme cantano Senza Fine.

0: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.
1: Massimo Ranieri, un saluto a tutti quanti voi di Radio Piemonte Sound. Un bacio forte, ciao.

le cover, le versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. Il volto della vita con Chiara.

0: Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound Amica Radio si può ascoltare sul DAB non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Grazie all'attivazione dei nuovi impianti, la nostra radio si può ascoltare anche nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio in tutto il Piemonte.
1: Un saluto da Ultimo.
2: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 5.
1: È venerdì 18 settembre 2026. La chiesa ricorda San Giuseppe da Cupertino. La luna è crescente. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese. Dice: non si parli dei propri successi a chi non è riuscito. Non si dimentichino mai le sofferenze e i fallimenti quando si arriva al successo. E oggi si celebra la giornata internazionale della parità di retribuzione. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 96 veniva assassinato l'imperatore romano Domiziano, accoltellato dal liberto Stefano, che si era fatto ricevere per informarlo di una congiura contro di lui. Nel 1851 debuttava il quotidiano statunitense New York Times, in prima pagina due colonne dedicate alle notizie dall'Europa e da tre regioni italiane. Nel 1864 a Torino, riunione della commissione di guerra che individuava in Firenze la città più adatta a ricoprire il ruolo di capitale d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, il presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, si dimetteva da segretario della Democrazia Cristiana. E nel 1970 moriva 27enne

0: Londra il chitarrista e cantante Jimi Hendrix, uno dei miti della musica rock. Nel 1984 il primatista del salto più alto con paracadute, Joseph Kittinger, atterrava a Cairo Montenotte dopo aver percorso in solitario la distanza record di 5703 km attraverso l'Atlantico con un pallone aerostatico. Nel 1997 la Repubblica di San Marino dedicava una serie di francobolli alla storia del fumetto italiano, celebrando anche Diabolik, Dylan Dog, Tex e Lupo Alberto. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Pino Maddaloni conquistava la medaglia d'oro nel judo categoria 73 kg. Nel 2008 Los Angeles celebrava il successo mondiale dei Village People, il gruppo musicale di San Francisco, dedicandogli una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E nel 2014 falliva il referendum scozzese per ottenere l'indipendenza dal Regno Unito. Sono nati il 18 settembre. Nell'anno 53 l'imperatore romano Traiano. Nel 1819 il fisico Léon Foucault. Nel 1887 l'imprenditore Giacinto Ghia, gli attori Greta Garbo nel 1905, Rossano Brazzi nel 1916, Enrico Maria Salerno nel 1926 e Franco Franchi nel 1928. Nascevano oggi anche i cantanti Gabriella Ferri nel 1942 e Marco Masini nel 1964, il compositore e arrangiatore Vince Tempera nel 1946, il fondatore della scuderia Minardi di Formula 1 Giancarlo Minardi nel 1947, il ciclista Lance Armstrong nel 1971 e l'attrice e personaggio TV Laura Barriales, nata in questo giorno nel 1982. La nostra panoramica del 18 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Se tu chiedi, riceverai. Se tu cerchi, incontrerai. E se domandi di entrare in un cuore, ti sarà aperto. Se non chiedi, ogni cosa resterà uguale. Se non cerchi, non sperare di trovare qualcosa. E se non bussi alla porta del cuore, questo non ti si aprirà. Hernán Huarache Mamani, dal libro La donna dalla coda d'argento.

le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria. Incoscienti giovani con Irene Grandi, un omaggio ad Achille Lauro.

diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

Torna l'oroscopo del giorno, i consigli delle stelle segno per segno anche in questo 18 di settembre. Buona giornata a tutti. Ariete, giornata non del tutto tranquilla, con alti e bassi soprattutto nell'umore. Toro, novità in vista, piccole ma estremamente interessanti. Gemelli, ore serene in compagnia di amici o in famiglia. Cancro, valutate accuratamente il pro e il contro di ogni situazione. Leone, un malumore non vi consentirà di godere appieno della vostra giornata. Vergine, non demordete, alla fine otterrete i risultati sperati. Bilancia, preferite per oggi la routine alle soluzioni innovative. Scorpione, se volete ottenere ciò che desiderate, datevi da fare. E amici del Sagittario, vi impegnerete a fondo per ottenere risultati eccellenti. Capricorno, preparatevi a far fronte a qualche contrattempo. Vediamo l'Acquario, la gestione della giornata odierna richiede una certa prudenza. E i Pesci, giornata caratterizzata da stelle molto favorevoli e anche molto stimolanti. L'oroscopo del 18 settembre si conclude qui, io vi do naturalmente l'appuntamento a domani, vi auguro una buona giornata e vi ringrazio.

La musica dei grandi successi qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, non può mancare mai. Ma rimanete sintonizzati con noi per gli appuntamenti con le rubriche, con la pagina informativa e ovviamente la musica. Non dimenticatevi di seguirci anche sulle pagine Facebook e di Instagram di Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 6:02.
1: Dopo tanta buona musica, come potete ascoltare, le curiosità della data di oggi nel tempo e tutti i compleanni degli artisti.

venerdì 18 settembre 2026. La chiesa ricorda San Giuseppe da Cupertino. La luna è crescente. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese. Dice: non si parli dei propri successi a chi non è riuscito. Non si dimentichino mai le sofferenze e i fallimenti quando si arriva al successo. E oggi si celebra la giornata internazionale della parità di retribuzione. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 96 veniva assassinato l'imperatore romano Domiziano, accoltellato da Liberto Stefano, che si era fatto ricevere per informarlo di una congiura contro di lui. Nel 1851 debuttava il quotidiano statunitense New York Times, in prima pagina due colonne dedicate alle notizie dall'Europa e da tre regioni italiane. Nel 1864 a Torino, riunione della commissione di guerra che individuava in Firenze la città più adatta a ricoprire il ruolo di capitale d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, il presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, si dimetteva da segretario della Democrazia Cristiana. E nel 1970 moriva 27enne a Londra il chitarrista e cantante Jimi Hendrix, uno dei miti della musica rock. Nel 1984 il primatista del salto più alto con paracadute, Joseph Kittinger, atterrava a Cairo Montenotte dopo aver percorso in solitario la distanza record di 5703 km attraverso l'Atlantico con un pallone aerostatico. Nel 1997 la Repubblica di San Marino dedicava una serie di francobolli alla storia del fumetto italiano, celebrando anche Diabolik, Dylan Dog, Tex e Lupo Alberto. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Pino Maddaloni conquistava la medaglia d'oro nel judo categoria 73 kg. Nel 2008 Los Angeles celebrava il successo mondiale dei Village People, il gruppo musicale di San Francisco, dedicandogli una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E nel 2014 falliva il referendum scozzese per ottenere l'indipendenza dal Regno Unito. Sono nati il 18 settembre. Nell'anno 53 l'imperatore romano Traiano. Nel 1819 il fisico Léon Foucault. Nel 1887 l'imprenditore Giacinto Ghia. Gli attori Greta Garbo nel 1905, Rossano Brazzi nel 1916, Enrico Maria Salerno nel 1926 e Franco Franchi nel 1928. Nascevano oggi anche i cantanti Gabriella Ferri nel 1942 e Marco Masini nel 1964, il compositore e arrangiatore Vince Tempera nel 1946, il fondatore della scuderia Minardi di Formula 1 Giancarlo Minardi nel 1947, il ciclista Lance Armstrong nel 1971 e l'attrice e personaggio TV Laura Barriales, nata in questo giorno nel 1982. La nostra panoramica del 18 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: I sogni sono come le stelle. Potresti non toccarli mai, ma se li segui, ti condurranno al tuo destino. Dalai Lama.
2: Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. La grande Ornella Vanoni. La riascoltiamo con Alta Marea di Antonello Venditti.

0: tutte le news che hanno a che fare col mondo degli astri e delle stelle su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, l'appuntamento con l'oroscopo. Segno per segno,
1: l'oroscopo del giorno. Torna l'oroscopo del giorno, i consigli delle stelle segno per segno anche in questo 18 di settembre. Buona giornata a tutti. Ariete, giornata non del tutto tranquilla, con alti e bassi soprattutto nell'umore. Toro, novità in vista, piccole ma estremamente interessanti. Gemelli, ore serene in compagnia di amici o in famiglia. Cancro, valutate accuratamente il pro e il contro di ogni situazione. Leone, un malumore non vi consentirà di godere appieno della vostra giornata. Vergine, non demordete, alla fine otterrete i risultati sperati. Bilancia, preferite per oggi la routine alle soluzioni innovative. Scorpione, se volete ottenere ciò che desiderate, datevi da fare. E amici del Sagittario, vi impegnerete a fondo per ottenere risultati eccellenti. Capricorno, preparatevi a far fronte a qualche contrattempo. Vediamo l'Acquario, la gestione della giornata odierna richiede una certa prudenza. E i Pesci, giornata caratterizzata da stelle molto favorevoli e anche molto stimolanti. L'oroscopo del 18 settembre si conclude qui, io vi do naturalmente l'appuntamento a domani, vi auguro una buona giornata e vi ringrazio.

0: Ci piace strapparvi un sorriso di buon gusto ogni giorno con il meglio delle badole online.
1: Il meglio delle badole online, l'appuntamento con le mitiche badole che solamente noi abbiamo in esclusiva. Ma adesso ecco il meglio.

0: di affrontare l'estate, il problema è che poi si fa il confronto, perché di solito la persona con la quale si è traditi è sempre più bella, sempre più abbronzata, è sempre la migliore, e quindi poi alla fine diventa complicato. A parte, vabbè, i sensi di colpa non consideriamoli, perché a volte francamente non ci sono, però a volte non ci sono. Ma io sai, se tu vai, frequenti un po' le spiagge, stai un po' attento alle dinamiche di coppia, capita che poi vai a farti la doccia e senti altri che dicono basta, basta, non funziona, ci lasciamo. Ecco, capito? Quindi se tu stai un po' attento,
1: pensavo che sentissi invece nelle cabine.
2: Come?
1: Va bene.
3: Ma queste sono le spiagge che frequenta Luisella,
1: ma
0: scusa, non sei andata una volta in una spiaggia di nudisti? No, non sei,
1: ma
0: tu?
1: Sì, sì.
0: Ah, ecco, vedi che
1: volte.
0: Ricordo bene.
1: Vabbè, allora, che problema c'è? Sì, se vai all'estero?
3: Quello sì, in Francia soprattutto.
1: All'estero?
4: Poi voglio dire, nel caso in cui non c'hai neanche la fatica di cogliere.
1: Ma non è questione della fatica o non la fatica, è che insomma se... Sì, ma poi perché dobbiamo raccontare i fatti?

0: pensa che mi sono svegliata stanotte alle 2, convinta che fossero le 6, convinta che insomma fosse l'ora di saltare giù. Sono scesa, ho fatto colazione, ho detto: ma che strano che Lilli Gruber stamattina la replicano. Erano le 2:10.
1: Hai fatto colazione alle 2:10?
0: Contenti i miei cani, che sì, anche loro dicono: tu stamattina ci dà due volte la pappa della sera.
1: Ma che c'erano gli indizi oltre all'orologio, eh? Tipo il fatto che fosse buio.
0: Che fosse ancora buio, hai ragione.
2: No,
0: però
2: in realtà
0: però,
2: è buio.
0: Lì per lì, però lì per lì, siccome io volevo arrivare questa mattina molto presto qui, sì, mi ero messa questa sveglia ieri sera presto. E convinta che dicevo: tu guarda, è ancora bello buio. Quando mi sono resa conto che era le 2:15, avevo già fatto una colazione della
1: mamma. E l'hai rifatta poi alle 6.
0: Certo.
1: Dopo 5 ore vuoi non rifarla la colazione?
0: Certo.
3: Arrivadore o Raina?
4: Ironia, simpatia, allegria.

0: Ed ora lasciamo spazio a Francesco Cataldo con il suo almanacco per questa giornata.
1: È venerdì 18 settembre 2026. La Chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino. La luna è crescente. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese. Dice: non si parli dei propri successi a chi non è riuscito. Non si dimentichino mai le sofferenze e i fallimenti quando si arriva al successo. E oggi si celebra la giornata internazionale della parità di retribuzione. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 96 veniva assassinato l'imperatore romano Domiziano, accoltellato dal liberto Stefano, che si era fatto ricevere per informarlo di una congiura contro di lui. Nel 1851 debuttava il quotidiano statunitense New York Times, in prima pagina due colonne dedicate alle notizie dall'Europa e da tre regioni italiane. Nel 1864 a Torino, riunione della commissione di guerra che individuava in Firenze la città più adatta a ricoprire il ruolo di capitale d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, il presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, si dimetteva da segretario della Democrazia Cristiana. E nel 1970 moriva 27enne a Londra il chitarrista e cantante Jimi Hendrix, uno dei miti della musica rock. Nel 1984 il primatista del salto più alto con paracadute, Joseph Kittinger, atterrava a Cairo Montenotte dopo aver percorso in solitario la distanza record di 5703 km attraverso l'Atlantico con un pallone aerostatico. Nel 1997 la Repubblica di San Marino dedicava una serie di francobolli alla storia del fumetto italiano, celebrando anche Diabolik, Dylan Dog, Tex e Lupo Alberto. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Pino Maddaloni conquistava la medaglia d'oro nel judo categoria 73 kg. Nel 2008 Los Angeles celebrava il successo mondiale dei Village People, il gruppo musicale di San Francisco, dedicandogli una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E nel 2014 falliva il referendum scozzese per ottenere l'indipendenza dal Regno Unito. Sono nati il 18 settembre. Nell'anno 53 l'imperatore romano Traiano. Nel 1819 il fisico Léon Foucault. Nel 1887 l'imprenditore Giacinto Ghia. Gli attori Greta Garbo nel 1905, Rossano Brazzi nel 1916, Enrico Maria Salerno nel 1926 e Franco Franchi nel 1928. Nascevano oggi anche i cantanti Gabriella Ferri nel 1942 e Marco Masini nel 1964, il compositore e arrangiatore Vince Tempera nel 1946, il fondatore della scuderia Minardi di Formula 1 Giancarlo Minardi nel 1947, il ciclista Lance Armstrong nel 1971 e l'attrice e personaggio TV Laura Barriales, nata in questo giorno nel 1982. La nostra panoramica del 18 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: La natura ci insegna che basta una piccola porzione di luce dentro una goccia d'acqua per formare un piccolo arcobaleno. Per cui siate luce. Nadia Falcioni.

0: Segno per segno, eh sì, perché il nostro oroscopo vi racconterà come andrà la giornata di oggi, come sempre su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Torna l'oroscopo del giorno, i consigli delle stelle segno per segno anche in questo 18 di settembre. Buona giornata a tutti. Ariete, giornata non del tutto tranquilla, con alti e bassi soprattutto nell'umore. Toro, novità in vista, piccole ma estremamente interessanti. Gemelli, ore serene in compagnia di amici o in famiglia. Cancro, valutate accuratamente il pro e il contro di ogni situazione. Leone, un malumore non vi consentirà di godere appieno della vostra giornata. Vergine, non demordete, alla fine otterrete i risultati sperati. Bilancia, preferite per oggi la routine alle soluzioni innovative. Scorpione, se volete ottenere ciò che desiderate, datevi da fare. E amici del Sagittario, vi impegnerete a fondo per ottenere risultati eccellenti. Capricorno, preparatevi a far fronte a qualche contrattempo. Vediamo l'Acquario, la gestione della giornata odierna richiede una certa prudenza. E i Pesci, giornata caratterizzata da stelle molto favorevoli e anche molto stimolanti. L'oroscopo del 18 settembre si conclude qui, io vi do naturalmente l'appuntamento a domani, vi auguro una buona giornata e vi ringrazio.
3: La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
4: Sono Pierangelo Berto, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

0: Ben ritrovati su Radio Piemonte Sound, amica radio. Qualche pillola di buon umore e cercheremo di strapparvi un sorriso con il meglio delle badole online. Badole online, ogni giorno un sorriso.
1: Dal 2001 cerchiamo di strapparvi un sorriso tutte le mattine con il programma Le Badole Online. Tanti conduttori maschi si sono avvicendati negli anni, ma le vere badole sono sempre in pista.
2: Di saggezza numero uno, Daniela Docet. Gli uomini sono come le cabine telefoniche. Vi ricordate le cabine telefoniche di una volta? Cioè, quando dovevi andare a telefonare a qualcuno che così, insomma, ti piace, uscivi fuori, no? Facevi a casa.
3: Certo,
2: no?
3: Certo. Avevi anche la tua privacy.
2: Perché altrimenti tutti a sentire, sai. Allora, tu cercavi la cabina telefonica, c'erano quelle occupate e quelle funzionavano. No? Come okay. Hai capito la similitudine?
3: Certo.
2: E poi c'erano le cabine vuote, le cabine
3: che avevano qualche problema poi alla fine.
2: Ecco, le cabine libere non funzionavano mai.
3: Ecco.
2: Questo ti ripeto, io ho un'amica che la sa lunga, anzi, professoresse. Ale, non sappiamo chi nominare per prima.
3: Vabbè.
2: Comunque,

Le cover italiane più belle di sempre. Angelica Bove con una cover meravigliosa di Arisa, La notte, da X Factor.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

0: Sono le 7:01.
1: Come tutte le mattine è tempo di news, quindi la linea alla redazione.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el-Mandeb, lo stretto del Mar Rosso, sotto il controllo dei ribelli yemeniti e Houthi, filo Iran, diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto. La fregata Bergamini è nel porto di Gibuti, di fronte a sé almeno una decina di mercantili con bandiera o armatore italiano che chiedono di poter passare scortate. Verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento. Ancora tensione nei cieli del Baltico dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani. Due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita ad Oslo. Putin provoca per cercare un'escalation con l'Europa e spostare l'attenzione dal campo. Non dobbiamo reagire ma scegliere un inviato sull'Ucraina per parlare con una sola voce. C'è l'appello della Premier. Il Congresso americano intanto approva le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta Zelensky, costringeremo Putin alla pace, ira invece del Cremlino. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

0: Ed entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino ad 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2,362 miliardi e la Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal Consiglio dei Ministri è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale. Piove sul bacco del Caravaggio agli Uffizi, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che a Firenze ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. Alla galleria si è verificata un'infiltrazione sotto il lucernario della sala dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali appunto la tela di Caravaggio. Il vetro esterno della teca protettiva è stato bagnato dagli schizzi, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al bacco o altre opere. Il calcio: non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta con il Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC. Tutto facile nel primo tempo, sblocca la gara Nico Gonzalez su assist di Grabara. Il 2-0 porta la firma di Ayla Begovic, primo gol in bianco-nero per Voltemade. Nella ripresa Colomwani prima serve l'assist del 4-0 a Selic e poi mette la firma sul definitivo 5-0 che porta la Juventus in testa alla classifica. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento con l'informazione a carattere locale per questo venerdì 18 settembre. Un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Come sempre leggiamo i principali titoli di Cuneo e della nostra provincia. Iniziamo dal quotidiano La Stampa. In apertura, addio al bollo auto, l'esenzione valida per oltre 230.000 cuneesi, la misura del 2027 per auto con potenza inferiore agli 80 kW, ma attenzione, vale solo per i mezzi di proprietà. L'effetto di provvedimento del governo, 1,636 milioni di piemontesi non lo pagheranno. Voltiamo pagina, il primo piano interamente dedicato al titolo di apertura, troviamo le dichiarazioni del presidente della regione Piemonte Alberto Cirio. Questa è una data storica perché si abbatte una tassa ingiusta, l'auto è come la casa, serve per vivere e lavorare, non deve essere tassata. In Piemonte il mancato gettito è di circa 170 milioni di euro, lo Stato rimborserà la regione per 1,636 milioni di cittadini. Sempre in primo piano, ma nella pagina successiva, l'ennesima tragedia sulla strada, più attenzione alla sicurezza, un bracciante investito da un'auto mercoledì sera in bicicletta sulla Saluzzo Savigliano. Troviamo anche le dichiarazioni del segretario Fly CGL Piemonte, non siamo di fronte a una fatalità inevitabile ma una tragedia che richiama precise responsabilità pubbliche. Da anni i carabinieri di Saluzzo sono in prima linea insieme a varie associazioni per diffondere la cultura della sicurezza stradale. Andiamo oltre a pagina 34, il carcere di Alba, un girone infernale, l'appello degli avvocati penalisti del Tribunale di Asti, sovraffollamento e carenze di fondi vanificano ogni tentativo di recupero. Troviamo le dichiarazioni di Davide Gatti, presidente Camera Penale, che dice è sbagliato credere che i problemi dei detenuti non riguardino la gente comune. E poi a Saluzzo scoperti i telefoni dentro le scarpe e in un lavandino del Morandi. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca, inquadrata nei video sull'auto dei banditi una donna a processo, accusata di concorso nell'assalto a una casa di Tarantasca, i rapinatori picchiarono la proprietaria che riportò gravi ferite. L'aggressione avvenne nel marzo 2023, dalle telecamere risulterebbe che i banditi fuggirono su una Jeep. Andiamo oltre a pagina 39, i dipendenti Ferrero a pranzo da Pizzaut, solidarietà e inclusione raccontati dal cibo. Un gruppo di ragazzi autistici del ristorante milanese ha preparato 2000 porzioni per gli addetti dello stabilimento di Alba. Troviamo poi le dichiarazioni e l'intervento di Massimiliano Caramazza. Se il fragile diventa invisibile è responsabilità nostra e di chi resta a guardare. Nelle città e paesi sono aumentati in modo spaventoso i casi di anziani morti in totale solitudine e ritrovati dopo settimane. Appunto, ancora le dichiarazioni di Massimiliano Caramazza, che dice il risultato di questo carnevale dell'indifferenza sotto gli occhi di tutti. Più semplice dare la colpa al sistema. E poi ancora l'aiuto a quanti hanno un disabile o malato in casa può essere semplicemente quello di regalargli la propria presenza. Vediamo ancora alcuni titoli a pagina 41, il centro servizi per dare risposta a chi vive ai margini. Cuneo operativo fra pochi giorni e oggi aperto ai cittadini, è situato nell'ex caserma Piglione, nell'ex ala del magazzino. E poi ancora i lavoratori in sciopero al trasferimento della fabbrica a Rivoli, ex Danna Graziano di Somma Riva Perno. Passiamo adesso al web con i quotidiani online. In apertura di Targato CN, sicurezza nei quartieri ad Alba, cittadina a confronto con i carabinieri, lunedì incontro in Corso Piave, appuntamento con il lungotenente Claudio Grosso dopo le richieste emerse durante la giunta itinerante. L'assessore Davide Tibaldi dice disponibile a organizzare incontri analoghi in tutti i quartieri. Cunodice.it, in apertura di un page troviamo il titolo dedicato a uno spazio per chi è in difficoltà nell'ex caserma Piglione di Cuneo, apre un nuovo centro servizi, così come abbiamo già visto sul quotidiano La Stampa. Passiamo dunque a Cuneo24.it, in primo piano Roggero, il Tribunale di Sorveglianza di Milano dichiara inammissibile il differimento della pena al gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per la morte di due rapinatori e il ferimento di un terzo, resta detenuto a Bollate, la decisione arriva dopo quella della magistratura torinese. Idea Web TV, in apertura il titolo che abbiamo trovato anche sul quotidiano La Stampa, con Pizzaut da Ferrero ad Alba a Campora dichiara nutriamo l'inclusione attraverso il lavoro. E con questo titolo per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: Ed è sulle note di Coppi di Gino Paoli che vi saluto. Un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Siamo pronti a iniziare questo venerdì mattina insieme. Queste prime ore dedicate all'informazione, l'informazione a carattere locale, la musica e molto altro. Molto altro come l'almanacco che ci racconta la data, appunto 18 settembre, con tutte le curiosità, i fatti storici del passato e le caratteristiche, oltre che i compleanni dei personaggi famosi. Tutto questo con Francesco Cataldo.
1: È venerdì 18 settembre 2026. La chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino. La luna è crescente. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese. Dice: non si parli dei propri successi a chi non è riuscito. Non si dimentichino mai le sofferenze e i fallimenti quando si arriva al successo. E oggi si celebra la giornata internazionale della parità di retribuzione. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 96 veniva assassinato l'imperatore romano Domiziano, accoltellato dal liberto Stefano, che si era fatto ricevere per informarlo di una congiura contro di lui. Nel 1851 debuttava il quotidiano statunitense New York Times, in prima pagina due colonne dedicate alle notizie dall'Europa e da tre regioni italiane. Nel 1864 a Torino, riunione della commissione di guerra che individuava in Firenze la città più adatta a ricoprire il ruolo di capitale d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, il presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, si dimetteva da segretario della Democrazia Cristiana. E nel 1970 moriva 27enne a Londra il chitarrista e cantante Jimi Hendrix, uno dei miti della musica rock. Nel 1984 il primatista del salto più alto con paracadute, Joseph Kittinger, atterrava a Cairo Montenotte dopo aver percorso in solitario la distanza record di 5703 km attraverso l'Atlantico con un pallone aerostatico. Nel 1997 la Repubblica di San Marino dedicava una serie di francobolli alla storia del fumetto italiano, celebrando anche Diabolik, Dylan Dog, Tex e Lupo Alberto. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Pino Maddaloni conquistava la medaglia d'oro nel judo categoria 73 kg. Nel 2008 Los Angeles celebrava il successo mondiale dei Village People, il gruppo musicale di San Francisco, dedicandogli una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E nel 2014 falliva il referendum scozzese per ottenere l'indipendenza dal Regno Unito. Sono nati il 18 settembre. Nell'anno 53 l'imperatore romano Traiano. Nel 1819 il fisico Léon Foucault. Nel 1887 l'imprenditore Giacinto Ghia. Gli attori Greta Garbo nel 1905, Rossano Brazzi nel 1916, Enrico Maria Salerno nel 1926 e Franco Franchi nel 1928. Nascevano oggi anche i cantanti Gabriella Ferri nel 1942 e Marco Masini nel 1964, il compositore e arrangiatore Vince Tempera nel 1946, il fondatore della scuderia Minardi di Formula 1 Giancarlo Minardi nel 1947, il ciclista Lance Armstrong nel 1971 e l'attrice e personaggio TV Laura Barriales, nata in questo giorno nel 1982. La nostra panoramica del 18 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: A un "ho voglia di vederti" si risponde soltanto con un "sto arrivando".
0: E così come ci ha ben raccontato Francesco Cataldo, tra le varie curiosità e caratteristiche di questo 18 settembre c'è anche il compleanno di Marco Masini. Allora noi lo ricordiamo e lo celebriamo in questa canzone "Male necessario", che appunto ha portato sul palco del Festival di Sanremo quest'anno insieme a Fedez.
4: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Etap Mondovì by Tour de France, 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Iscriviti alla competitiva o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara. Il costo della competitiva è di 75€, 25 invece per la pedalata. Etap Mondovì, un grande appuntamento firmato Tour de France.

0: Fra Quintale con Aranciata ci accompagna alle 7.29 per questo venerdì 18 settembre. Quello che mi sono dimenticato di dirvi prima riguardo a Marco Masini, che di anni ne compie 62, appunto nato il 18 settembre del 1964. Appunto l'abbiamo ascoltato prima con insieme a Fedez, con la canzone che ha portato sul palco del Festival di Sanremo quest'anno, Male Necessario. Come dicevo, 7.29, dunque l'appuntamento con l'informazione. Diamo subito la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.
1: Bentrovati. Tensioni crescenti sul fianco est della NATO. L'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico e due caccia italiani della NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione europea von der Leyen ha annunciato che oggi scattano altri 3,3 miliardi di aiuti militari a Kiev. Delle ultime mosse di Putin ha parlato la premier Meloni da Oslo. Non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più avanti vantaggio della Russia. E negli Stati Uniti via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era Trump, che punta a colpire il settore dell'energia e della difesa. Secondo Zelensky le sanzioni sono un passo verso la pace, il Cremlino invece le bolla come un'azione ostile. Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb, anche senza aspettare l'Europa. L'importante, ha aggiunto il ministro Crosetto, è ripristinare i traffici. Comincia il migliore dei modi, l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica negli ottavi di finale a Torino gli azzurri affronteranno la Danimarca. È tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo venerdì 18 settembre con l'informazione a carattere locale, vediamo i principali titoli di Cuneo e della nostra provincia. In apertura del quotidiano La Stampa, addio al bollo auto, l'esenzione è valida per oltre 230.000 cunesi, la misura dal 2027 per auto con potenza inferiore agli 80 kW, ma attenzione, vale solo per i mezzi di proprietà. L'effetto del provvedimento del governo, 1,636 milioni di piemontesi non lo pagheranno. Voltiamo pagina, al primo piano dedicato al titolo di apertura che abbiamo appena letto, troviamo le dichiarazioni di Alberto Cirio. Questa è una data storica perché si abbatte una tassa ingiusta. L'auto è come la casa, serve per vivere e lavorare, non deve essere tassata. E poi appunto in Piemonte il mancato gettito è di circa 170 milioni di euro, lo Stato rimborserà la regione per 1,636 milioni di cittadini. Sempre in primo piano ma nella pagina successiva la cronaca, l'ennesima tragedia sulla strada, più attenzione alla sicurezza. Un bracciante pakistano investito da un'auto mercoledì sera in bicicletta sulla Saluzzo Savigliano. Troviamo le dichiarazioni del segretario Fly CGL Piemonte che dice: non siamo di fronte a una fatalità inevitabile ma una tragedia che richiama precise responsabilità pubbliche. E poi ancora, da anni i carabinieri di Saluzzo sono in prima linea insieme a varie associazioni per difendere la cultura della sicurezza stradale. Andiamo oltre a pagina 34, il carcere di Alba, un girone infernale, l'appello degli avvocati penalisti del Tribunale di Asti, sovraffollamento e carenze di fondi vanificano ogni tentativo di recupero. Troviamo le parole anche di Davide Gatti, presidente Camera Penale, che dice: sbagliato credere che i problemi dei detenuti non riguardino la gente comune. E poi ancora a Saluzzo, scoperti i telefoni dentro le scarpe in un lavandino del Morandi. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca, inquadrata nei video sull'auto dei banditi una donna a processo, accusata di concorso nell'assalto a una casa di Tarantasca. I rapinatori picchiarono la proprietaria che riportò gravi ferite. L'aggressione avvenne nel marzo 2023. Dalle telecamere risulterebbe che i banditi fuggirono su una Jeep. Andiamo poi a pagina 39 con i dipendenti di Ferrero a pranzo da Pizza Out, solidarietà e inclusione raccontati dal cibo. Un gruppo di ragazzi autistici del ristorante milanese ha preparato 2000 porzioni per gli addetti dello stabilimento di Alba. Sempre a pagina 39 troviamo poi l'intervento di Massimiliano Caramazza: se il fragile diventa invisibile e le sue dichiarazioni è responsabilità nostra e di chi resta a guardare. Nella città e paesi sono aumentati in modo spaventoso i casi di anziani morti in totale solitudine ritrovati dopo settimane. E poi ancora troviamo le dichiarazioni sempre di Massimiliano Caramazza che dice: il risultato di questo carnevale dell'indifferenza è sotto gli occhi di tutti, più semplice dare la colpa al sistema. L'aiuto a quanti hanno un disabile o malato in casa può essere semplicemente quello di regalargli la propria presenza. Vediamo ancora un titolo a pagina 41, il centro servizi per dare risposta a chi vive ai margini. Cuneo, operativo fra pochi giorni e oggi aperto ai cittadini, è situato nell'ex caserma Piglione, nell'ex ala del magazzino. Passiamo adesso al web con i quotidiani online, targato CN, in apertura di home page, la sicurezza nei quartieri ad Alba, cittadini a confronto con i carabinieri, lunedì incontro in corso Piave, appuntamento con il lungo tenente Claudio Grosso dopo le richieste emerse durante la giunta itinerante. L'assessore Davide Tibaldi dice: è disponibile a organizzare incontri analoghi in tutti i quartieri. Cuneodice.it, in apertura troviamo il titolo dedicato a uno spazio per chi è in difficoltà nell'ex caserma Piglione di Cuneo, apre un nuovo centro servizi, così come abbiamo letto anche sul quotidiano La Stampa. Passiamo dunque a Cuneo24.it, in primo piano Roggero: il tribunale di sorveglianza di Milano dichiara inammissibile il differimento della pena al gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per la morte di due rapinatori e il ferimento di un terzo, resta detenuto a Bollate. La decisione arriva dopo quella della magistratura torinese. E poi ancora un titolo su Idea Web TV: Pizza Out, da Ferrero ad Alba, così come abbiamo visto sul quotidiano La Stampa. Dunque per il momento è tutto con le informazioni, i prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini ha incluso anche un pacchetto accessori dal valore di 400 euro. Riparti con stile, riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini a Cuneo, Biella e Albenga.
2: La città di Mondovì vi aspetta per le tappe by Tour de France il 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Venerdì sera la Music Run. Sabato la serata di ingresso libero con la vita 30 anni per ballare, cantare i successi di qualche anno fa. Iscriviti alla competizione o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara e la possibilità di vivere una 3 giorni indimenticabile. Mondovì vi aspetta per un weekend sportivo e simpatico.

Spring Affair, Donna Summer, 7:46 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Tempo di astrologia, tempo di oroscopo e di scoprire segno per segno cosa hanno in serbo per noi questi segni zodiacali e tutti i consigli utili, insomma, per affrontare questo venerdì 18 settembre.

Torna l'oroscopo del giorno, i consigli delle stelle segno per segno anche in questo 18 di settembre. Buona giornata a tutti. Ariete, giornata non del tutto tranquilla, con alti e bassi soprattutto nell'umore. Toro, novità in vista, piccole ma estremamente interessanti. Gemelli, ore serene in compagnia di amici o in famiglia. Cancro, valutate accuratamente il pro e il contro di ogni situazione. Leone, un malumore non vi consentirà di godere appieno della vostra giornata. Vergine, non demordete, alla fine otterrete i risultati sperati. Bilancia, preferite per oggi la routine alle soluzioni innovative. Scorpione, se volete ottenere ciò che desiderate, datevi da fare. E amici del Sagittario, vi impegnerete a fondo per ottenere risultati eccellenti. Capricorno, preparatevi a far fronte a qualche contrattempo. Vediamo l'Acquario, la gestione della giornata odierna richiede una certa prudenza. E i Pesci, giornata caratterizzata da stelle molto favorevoli e anche molto stimolanti. L'oroscopo del 18 settembre si conclude qui, io vi do naturalmente l'appuntamento a domani, vi auguro una buona giornata e vi ringrazio.

0: Abbiamo scoperto la giornata di oggi, questo venerdì 18 settembre, secondo l'astrologia, secondo le stelle e i segni zodiacali. Adesso scopriamo la data di oggi sulla base dei fatti storici del passato, ma anche tutte le caratteristiche e le curiosità che essa ci nasconde, ma anche i compleanni dei personaggi più famosi. Tutto questo e molto altro insieme, come sempre, a Francesco Cataldo.
1: È venerdì 18 settembre 2026. La Chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino. La luna è crescente. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese. Dice: non si parli dei propri successi a chi non è riuscito. Non si dimentichino mai le sofferenze e i fallimenti quando si arriva al successo. E oggi si celebra la giornata internazionale della parità di retribuzione. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 96 veniva assassinato l'imperatore romano Domiziano, accoltellato dal liberto Stefano, che si era fatto ricevere per informarlo di una congiura contro di lui. Nel 1851 debuttava il quotidiano statunitense New York Times, in prima pagina due colonne dedicate alle notizie dall'Europa e da tre regioni italiane. Nel 1864 a Torino, riunione della commissione di guerra che individuava in Firenze la città più adatta a ricoprire il ruolo di capitale d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, il presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, si dimetteva da segretario della Democrazia Cristiana. E nel 1970 moriva 27enne a Londra il chitarrista e cantante Jimi Hendrix, uno dei miti della musica rock. Nel 1984 il primatista del salto più alto con paracadute, Joseph Kittinger, atterrava a Cairo Montenotte dopo aver percorso in solitario la distanza record di 5703 km attraverso l'Atlantico con un pallone aerostatico. Nel 1997 la Repubblica di San Marino dedicava una serie di francobolli alla storia del fumetto italiano, celebrando anche Diabolik, Dylan Dog, Tex e Lupo Alberto. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Pino Maddaloni conquistava la medaglia d'oro nel judo categoria 73 kg. Nel 2008 Los Angeles celebrava il successo mondiale dei Village People, il gruppo musicale di San Francisco, dedicandogli una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E nel 2014 falliva il referendum scozzese per ottenere l'indipendenza dal Regno Unito. Sono nati il 18 settembre. Nell'anno 53 l'imperatore romano Traiano. Nel 1819 il fisico Léon Foucault. Nel 1887 l'imprenditore Giacinto Ghia. Gli attori Greta Garbo nel 1905, Rossano Brazzi nel 1916, Enrico Maria Salerno nel 1926 e Franco Franchi nel 1928. Nascevano oggi anche i cantanti Gabriella Ferri nel 1942 e Marco Masini nel 1964, il compositore e arrangiatore Vince Tempera nel 1946, il fondatore della scuderia Minardi di Formula 1 Giancarlo Minardi nel 1947, il ciclista Lance Armstrong nel 1971 e l'attrice e personaggio TV Laura Barriales, nata in questo giorno nel 1982. La nostra panoramica del 18 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Jimi Hendrix con Hey Joe l'abbiamo ascoltato perché oggi il 18 settembre del 1970 è la ricorrenza della scomparsa del musicista, appunto, Jimi Hendrix, morto all'età di soli 27 anni, appunto proprio il 18 settembre del 1970. Siamo giunti alle 8 e dunque il tempo delle news, il tempo di lasciare la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el-Mandeb, lo stretto del Mar Rosso, sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi, filo Iran, diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto. La fregata Bergamini è nel porto di Gibuti, di fronte a sé almeno una decina di mercantili con bandiera o armatore italiano che chiedono di poter passare scortate. Verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita ad Oslo. Putin provoca per cercare un'escalation con l'Europa e spostare l'attenzione dal campo. Non dobbiamo reagire ma scegliere un inviato sull'Ucraina per parlare con una sola voce, l'appello della Premier. Il Congresso americano intanto approva le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta Zelensky, costringeremo Putin alla pace, ira invece del Cremlino. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino ad 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2,362 miliardi e la Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal Consiglio dei Ministri è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale. Piove sul bacco del Caravaggio agli Uffizi, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che a Firenze ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. Alla galleria si è verificata un'infiltrazione sotto il lucernario della sala dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali appunto la tela di Caravaggio. Il vetro esterno della teca protettiva è stato bagnato dagli schizzi, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al bacco o altre opere. Il calcio: non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta con il Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC. Tutto facile nel primo tempo, sblocca la gara Nico Gonzalez su assist di Grabara. Il 2-0 porta la firma di Ayla Begovic, primo gol in bianco-nero per Voltemade. Nella ripresa Colomwani prima serve l'assist del 4-0 a Selic e poi mette la firma sul definitivo 5-0 che porta la Juventus in testa alla classifica. Ed è tutto, a più tardi.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Nuovo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. In apertura del quotidiano La Stampa, addio al bollo auto, l'esenzione valida per oltre 230.000 cunesi. La misura dal 2027 per auto con potenza inferiore agli 80 kW, ma attenzione, vale solo per i mezzi di proprietà. L'effetto del provvedimento del governo, 1,636 milioni di piemontesi non lo pagheranno. Voltiamo pagina, in primo piano troviamo anche le dichiarazioni di Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte, che dichiara: questa è una data storica perché si abbatte una tassa ingiusta. L'auto è come la casa, serve per vivere e lavorare e non deve essere tassata. In Piemonte il mancato gettito è di circa 170 milioni di euro. Sempre in primo piano, ma nella pagina successiva, la cronaca, l'ennesima tragedia sulla strada. Più attenzione alla sicurezza, un bracciante investito da un'auto mercoledì sera in bicicletta sulla Saluzzo Savigliano. Troviamo le dichiarazioni del segretario Fly CGL Piemonte, che dice: non siamo di fronte a una fatalità inevitabile, ma a una tragedia che richiama precise responsabilità pubbliche. Da anni i carabinieri di Saluzzo sono in prima linea insieme a varie associazioni per diffondere la cultura della sicurezza stradale. A pagina 34 il carcere di Alba, un girone infernale, l'appello degli avvocati penalisti del tribunale di Asti: sovraffollamento e carenza di fondi vanificano ogni tentativo di recupero. Troviamo le parole di Davide Gatti, presidente Camera Penale, che dice: è sbagliato credere che i problemi dei detenuti non riguardino la gente comune. E poi ancora a Saluzzo, scoperti i telefoni dentro le scarpe e in un lavandino del Morandi. Andiamo oltre a pagina 35, la cronaca inquadrata nei video sull'auto dei banditi: una donna a processo accusata di concorso nell'assalto a una casa di Tarantasca. I rapinatori picchiarono la proprietaria e riportò gravi ferite. L'aggressione avvenne nel marzo 2023 e dalle telecamere risulterebbe che i banditi fuggirono su una Jeep. Ci spostiamo a pagina 39 con un titolo dedicato ai dipendenti Ferrero che vanno a pranzo da Pizza Out: solidarietà e inclusione raccontati dal cibo. Un gruppo di ragazzi autistici del ristorante milanese ha preparato 2000 porzioni per gli addetti dello stabilimento di Alba. E poi troviamo l'intervento di Massimiliano Caramazza: se il fragile diventa invisibile, è responsabilità nostra e di chi resta a guardare. Nelle città e paesi sono aumentati in modo spaventoso i casi di anziani morti in totale solitudine e ritrovati dopo settimane. Il risultato di questo carnevale dell'indifferenza è sotto gli occhi di tutti. Più semplice dare la colpa al sistema, l'aiuto a quanti hanno un disabile o malato in casa può essere semplicemente quello di regalargli la propria presenza. E poi a pagina 41 ancora un titolo: il centro servizi per dare risposte a chi vive ai margini. Cuneo, operativo fra pochi giorni e oggi aperto ai cittadini, è situato nell'ex caserma di Piglione, nell'ex ala del magazzino. Passiamo adesso al web con i principali titoli del quotidiano online. Vediamo l'apertura di Targato CN: la sicurezza nei quartieri ad Alba, cittadini a confronto con i carabinieri. Lunedì incontro in corso Piave, appuntamento con il luogotenente Claudio Grosso dopo le richieste emerse durante la giunta itinerante. L'assessore Davide Tibaldi dichiara disponibile a organizzare incontri analoghi in tutti i quartieri. Ci spostiamo allora adesso su cunodice.it. In apertura troviamo il titolo che abbiamo appena visto sul quotidiano La Stampa, dedicato a uno spazio per chi è in difficoltà: nell'ex caserma Piglione di Cuneo apre un nuovo centro servizi. Cuneo24.it si aggiorna il primo piano: rissa in corso Dante a Cuneo, 9 stranieri denunciati colpiti dal Daspo Willy. La polizia di Stato ha ricostruito l'aggressione del 14 agosto grazie alle immagini di videosorveglianza e ai video circolati sui social. E poi Idea Web TV: in apertura Pizza Out da Ferrero ad Alba, così come abbiamo visto sul quotidiano La Stampa. E dunque per il momento è tutto con le informazioni, prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: arriviamo alle 8:13 all'appuntamento con le Badole Online, con il meglio delle Badole Online che ogni mattina vi proponiamo. Come sempre vi dico che ci portano il sorriso, ci portano il buon umore, ci portano anche il sole. Per questa volta per davvero, perché ormai il mattino è sempre più buio, arrivate a questo punto di settembre, quindi alle 8 inizia ad esserci la luce, a sorgere davvero il sole, a portarcelo come sempre sono le nostre Badole.
1: Chi lo sa, se pensa al mio destino.
2: Nel 50° compleanno

0: 2001 oggi, io ci sono sempre stata. E poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
1: La mia vita è tutta un film.
0: Si è affacciato Jack a un microfono, ci dovrà dire qualcosa?
2: Sì, arrivo dalla parte tecnica, vedi che ho in mano i cacciaviti.
3: Sì, ha smontato una cosa, ha detto adesso andava e poi dopo un secondo sono... No, l'ho rimontato un po' più.
4: No, è bello, hai aggiustato quella cosa? Sì, l'ho aggiustata, non funziona.
5: Il meglio delle padole online.
6: Chiacchiere e buona musica.
7: Allora, i 10 comandamenti in amore. Parte dicendo: il primo comandamento, tagliate, non esternate ogni vostro pensiero al partner. Il secondo comandamento, praticate il comandamento 1 quanto più possibile. Dal 3 al 10 sono stati tagliati.
0: Tradotto, fateli furbi.
5: Le padole online.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Non ci sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
2: Me ne occuperò dopo l'estate.
1: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
2: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono più aspettare.
1: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
2: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37. E inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
3: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
4: Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social e diventa anche tu parte della radio della tua città.

0: Abbiamo ascoltato Vasco Rossi con Giocala, siamo arrivati alle 8 e quasi 29 per questo venerdì 18 settembre qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Diamo spazio come sempre all'informazione, abbiamo sentito un'informazione a carattere locale, adesso ci aggiorniamo con le ultime dall'Italia e dal mondo, la linea Barbara Salandri della redazione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il complesso quadro della crisi in Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb anche senza aspettare la burocrazia europea. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, che ha spiegato: valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa. Sentiamo.
2: Cosa mi interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb, in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
1: Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente USA. Tensioni crescenti sul confine orientale della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico, due caccia italiani in forza alla NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen ha annunciato che oggi scatteranno altri 3,3 miliardi di euro di aiuti militari per Kiev. Delle ultime mosse di Putin ha parlato la premier Meloni da Oslo. Non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa. E negli Stati Uniti via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era Trump, che punta a colpire il settore energia e difesa. Un passo verso la pace, le ha definite il presidente ucraino Zelensky. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Europa e Canada simili per affinità, insieme siamo più forti. Così il premier canadese Carney, intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento all'indomani della proposta lanciata da von der Leyen su Ottawa, membro associato della UE. Un Canada più forte e più resiliente è un partner più efficace anche per gli USA, ha aggiunto Carney, con chiaro riferimento alle parole di Trump, che aveva parlato di atto ostile minacciando dazi molto pesanti contro l'Europa. Ed è arrivata la stretta di Bruxelles sull'uso delle piattaforme social da parte dei giovanissimi, misure severe contenute nel progetto di legge Kids Act. Sentiamo di cosa si tratta con Daniela Ubaldi.
3: Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale per i minori di 15. Tra i 13 e 15 anni sarà possibile aprire soltanto mini account con funzionalità ridotte e controllo diretto da parte dei genitori. Dai 15 anni in poi si potrà avere un profilo personale, ma solo su piattaforme che garantiscono elevati standard di sicurezza. Un'infanzia protetta da TikTok, Instagram, chatbot e videogiochi online senza regole, dunque, quella prevista dallo YouKids Act, il pacchetto di norme che avvia il suo iter per l'approvazione di Parlamento e Consiglio europeo. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, spiegando che il testo inverte l'onere della prova, saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazioni predefinite. Nel mirino anche chatbot e identità virtuali, che non potranno più impiegare l'algoritmo per generare dipendenze o innescare rapporti emotivi.
1: La banca centrale giapponese ha alzato i tassi di interesse per contrastare le pressioni inflazionistiche. Quello di riferimento sale dall'1 all'1,25%, il livello più alto degli ultimi 31 anni. Una decisione ampiamente attesa sulla scia dei recenti inasprimenti della politica monetaria da parte di BCE e Fed. Analizzare la capacità del Servizio Sanitario Nazionale di garantire una presa in carico efficace, equa e sostenibile delle persone con diabete di tipo 2. È l'obiettivo del percorso nazionale promosso dalla FIASO, la Federazione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, è arrivato alla seconda tappa. Sentiamo da Ferrara Sandro Bergamini.
4: L'Emilia Romagna ha ospitato nella città di Ferrara la seconda tappa del progetto nazionale La Readiness del Sistema Sanitario nella gestione del diabete di tipo 2, promosso da FIASO, Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Ce ne parla il direttore di FIASO, il dottor Nicola Pinelli.
5: Il progetto di FIASO sul diabete di tipo 2 inquadra il percorso di presa in carico del paziente cronico, mettendo in luce i punti di forza e di debolezza di ciascun sistema sanitario regionale, per arrivare poi a un momento nazionale di definizione di raccomandazioni per rafforzare e migliorare la presa in carico del paziente cronico, riducendo complicanze e migliorando la qualità di vita.
4: A quanto ammonta il costo sociale del diabete di tipo 2? Lo chiediamo al dottor Claudio Iommi, professore ordinario di economia aziendale, Università degli Studi del Piemonte Orientale.
6: Uno studio che ha fatto un'analisi a livello nazionale ci dice che il costo sociale del diabete arriva a più di 20 miliardi di euro. Ovviamente una quota parte di questo è sostenuto dal sistema sanitario, ma poco più del 50% è sostenuto, diciamo, dalla società nel suo complesso.
1: Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni d'acqua alla Galleria degli Uffizi, bagnata la teca di protezione che custodisce il Bacco di Caravaggio. Nessun danno, assicura il museo. Ieri piogge e allagamenti anche in Friuli, Lombardia e Marche. Il maltempo oggi si sposta sul centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Ora il calcio comincia nel migliore dei modi, l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC, sorride Spalletti. Sentiamo.
7: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruera in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Tempo di una canzone e poi ancora spazio l'informazione a carattere locale con i settimanali di Cune della provincia.

0: appuntamento con l'informazione a carattere locale, questa volta con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia. Iniziamo dalla guida.it. In apertura la cronaca: viaggiava con 3 coltelli nascosti nell'auto. L'uomo, un cittadino francese, era stato fermato a Borgo San Dalmazzo a processo per porto abusivo di oggetti atti a offendere. E poi ancora una piccola scossa di terremoto di magnitudo 1.4 a San Damiano Macra. L'evento è stato registrato alle 4.01 di questa mattinata, una profondità di circa 11,6 chilometri. Ci spostiamo sulla Gazzetta ad Alba. In apertura, interrogazione di Bergesio sulla chiusura della Dana Graziano. È una decisione inaccettabile. Il senatore di Cervere chiede la convocazione di un tavolo di crisi urgente. Il Savignanese in apertura: Sara Curtis è stata nominata ambasciatrice della diplomazia dello sport italiano. La nomina da parte del ministro degli esteri della ventenne di Savigliano dopo le storiche imprese parigine. Il Corriere di Saluzzo in apertura: la minoranza chiede al sindaco di segnalare i danni alla procura. Si accende il confronto politico attorno ai danneggiamenti avvenuti il 10 giugno alla scuola Alessi. Con una lettera indirizzata al sindaco Franco De Maria, il capogruppo di Saluzzo Civica Giovanni Damiano ha espresso una forte delusione per le risposte fornite dall'amministrazione nella nota di agosto, ritenute insufficienti rispetto alla gravità dell'episodio e alle preoccupazioni sollevate in sede istituzionale. Passiamo adesso al Monregalese. Il weekend della Nuvola Viola arriva all'etappe Mondovì, 3 giorni di sport e ciclismo. Cresce l'attesa per la gran fondo ufficiale del Tour de France. Ci colleghiamo adesso con la redazione della Fedeltà per un'anteprima del settimanale.
1: Una buona giornata dalla redazione della Fedeltà di Fossano. Le notizie principali della settimana. È stata una stagione da record, quella che si definisce estate meteorologica, che si estende a mesi di giugno, luglio e agosto, è la più calda degli ultimi 70 anni. Lo dicono i dati raccolti da ARPA Piemonte. La temperatura media regionale è stata di 21,6 gradi e l'anomalia, rispetto agli ultimi 30 anni, di circa 3,1 grado. Al caldo si è aggiunta la scarsità di precipitazioni. Già nei mesi precedenti le piogge erano state rare e il territorio si è così dovuto misurare con l'ormai ricorrente problema della siccità. Esequie di Stato per i cuneesi Raffaele Costa ed Emma Bonino, figure eminenti della politica nazionale che hanno servito il paese ai più alti livelli. Percorsi diversi, Costa il ministro liberale della lotta agli sprechi, Bonino l'attivista radicale dei diritti civili, hanno ricevuto l'ultimo saluto a Mondovì e a Roma in Campidoglio. I consiglieri di minoranza Fossano tornano sulle annose vicende del campo da calcio e da rugby al villaggio Santa Lucia e sulla volontà, ribadita dalla giunta con un atto di indirizzo, di sostituire il manto erboso, che non ha mai attecchito, con uno in sintetico. I consiglieri sostengono di aver reperito una relazione tecnica nella quale si sosteneva che con 85.000 euro di spesa per concimazione e irrigazione e con un mantenimento adeguato il campo sarebbe stato utilizzabile. E invece, secondo l'amministrazione, l'unica soluzione possibile è rifare da capo un campo in sintetico che costerà tra gli 800 e 900.000 euro. 50 anni di Valle Maira e la Cioca d'Ora Calumalvache per il votignaschese Luigi Rinaudo. Con lui le nipoti di 21 e 19 anni Elisa e Sara Giordana, che trascorrono l'estate in alpeggio per amore degli animali e del nonno. Nato nel 1926, legato indissolubilmente al cuneese, con Il Silenzio ha venduto 10 milioni di dischi nel mondo. La Fondazione Fossano Musica ricorda il trombettista Nini Rosso con un concorso e un concerto. Si gioca a tennis in Piazza Castello a Fossano da venerdì 18 a domenica 20. L'occasione è straordinaria ed è stata pensata per un evento eccezionale. Fossano ospita infatti in quei 3 giorni il trofeo delle Nitto ATP Finals, che si disputeranno a novembre a Torino. Tutto questo e molto altro è sulla Fedeltà in edicola online questa settimana.

0: Maria Antonietta insieme a Colombre senza vestiti, il singolo pubblicato dopo l'esperienza sanremese. Continuiamo la nostra mattinata insieme qui su Radio Piemonte Sound Amica Radio e lo facciamo con il sorriso, con il buon umore, con la simpatia delle badole, così come dice il nostro jingle. Allora ascoltiamole qui su Radio Piemonte Sound Amica Radio.
1: L'intrattenimento, il buon umore delle nostre badole online. E se vi siete persi una delle tante puntate in onda, eccoci qua per voi con il meglio delle badole online.
2: Vieni principessa, ti porto via con me. E tutti vorremmo sentirci dire una cosa del genere, no?
3: Io no.
2: Poi quando Masini, vabbè, tu sei un maschio, poi quando Masini ti porto via da questo mondo di merda, dice no, ma allora non ti puoi rivolgere,
3: no,
2: così.
3: Non è tutto così, non è tutto una M, Marco, dai, su.
4: È solo che poi dove ti porta, perché è dura,
3: almeno
4: su un altro pianeta.
2: Sì, lui dice che ti porta su un altro pianeta e tu fantastichi un po', no, socia? E dai anche un po' spazio all'immaginazione.
3: Ma sì, sai che adesso ci si può anche sposare nello spazio, no?
2: Ma avverti i tuoi genitori che, sai, non hanno mai smesso di sperare.
4: No, i miei si sono arresi.
2: Si sono arresi?
4: Assolutamente sì.
3: Se arrivasse, non lo so, il principe di turno ti dice ti porto
4: vabbè,
3: nello
4: adesso
3: spazio.
4: Meglio che non sia principe, che abbia un'altra qualifica, che come principe...
5: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca
6: sei licenziato.
4: Sto registrando tutto, ragazzi.
7: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le badole online.

0: Goy è proprio il singolo che avete appena ascoltato, i Pinguini Tattici Nucleari con Fabri Fibra, il loro ultimo singolo per questo 2026. 8:50 ancora, un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, benvenuti, ben ritrovati se vi siete collegati in questo momento sulle nostre frequenze. Come sempre in queste prime ore del mattino ci piace scoprire le date odierne, in questo caso parliamo del 18 settembre, di tutte le caratteristiche che si nascondono dietro questi numeri, i fatti storici del passato ma anche i personaggi che compiono gli anni, personaggi famosi chiaramente che compiono gli anni in questa giornata, insieme a Francesco Cataldo.
1: È venerdì 18 settembre 2026. La chiesa ricorda San Giuseppe da Cupertino. La luna è crescente. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese. Dice: non si parli dei propri successi a chi non è riuscito. Non si dimentichino mai le sofferenze e i fallimenti quando si arriva al successo. E oggi si celebra la giornata internazionale della parità di retribuzione. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 96 veniva assassinato l'imperatore romano Domiziano, accoltellato dal liberto Stefano, che si era fatto ricevere per informarlo di una congiura contro di lui. Nel 1851 debuttava il quotidiano statunitense New York Times, in prima pagina due colonne dedicate alle notizie dall'Europa e da tre regioni italiane. Nel 1864 a Torino, riunione della commissione di guerra che individuava in Firenze la città più adatta a ricoprire il ruolo di capitale d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, il presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, si dimetteva da segretario della Democrazia Cristiana. E nel 1970 moriva 27enne a Londra il chitarrista e cantante Jimi Hendrix, uno dei miti della musica rock. Nel 1984 il primatista del salto più alto con paracadute, Joseph Kittinger, atterrava a Cairo Montenotte dopo aver percorso in solitario la distanza record di 5703 km attraverso l'Atlantico con un pallone aerostatico. Nel 1997 la Repubblica di San Marino dedicava una serie di francobolli alla storia del fumetto italiano, celebrando anche Diabolik, Dylan Dog, Tex e Lupo Alberto. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Pino Maddaloni conquistava la medaglia d'oro nel judo categoria 73 kg. Nel 2008 Los Angeles celebrava il successo mondiale dei Village People, il gruppo musicale di San Francisco, dedicandogli una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E nel 2014 falliva il referendum scozzese per ottenere l'indipendenza dal Regno Unito. Sono nati il 18 settembre. Nell'anno 53 l'imperatore romano Traiano. Nel 1819 il fisico Léon Foucault. Nel 1887 l'imprenditore Giacinto Ghia. Gli attori Greta Garbo nel 1905, Rossano Brazzi nel 1916, Enrico Maria Salerno nel 1926 e Franco Franchi nel 1928. Nascevano oggi anche i cantanti Gabriella Ferri nel 1942 e Marco Masini nel 1964, il compositore e arrangiatore Vince Tempera nel 1946, il fondatore della scuderia Minardi di Formula 1 Giancarlo Minardi nel 1947, il ciclista Lance Armstrong nel 1971 e l'attrice e personaggio TV Laura Barriales, nata in questo giorno nel 1982. La nostra panoramica del 18 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. We'll be right back.

0: E dopo Max Gazzè con il solito sesso siamo abbiamo raggiunto le 8:58. Tra poco sentiremo le news delle 9, ma prima qualche istante di pubblicità su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: È tempo di tornare al volante di una BMW con il Back to School di

0: in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
1: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
0: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380 317 5118.
1: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Il Pentagono sta invece valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter nelle stesse ore in cui Meloni era in visita ad Oslo.
0: Intanto si sono aperti alle 8 di questa mattina, ora della Kamchatka, le elezioni legislative che si terranno nella Federazione Russa fino a domenica. Nelle consultazioni saranno eletti 450 deputati della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Si tratta delle prime elezioni legislative dall'inizio della guerra su larga scala lanciata da Mosca in Ucraina nel febbraio 2022, e si tengono anche nei territori dell'Ucraina orientale occupati militarmente e annessi dalla Russia. È ampiamente prevista la vittoria del partito del presidente Putin, Russia Unita, mentre all'unico partito apertamente contrario alla guerra, Yabloko, è stato vietato dalla Corte Suprema di partecipare alle elezioni.
1: Due insegnanti in servizio in un istituto comprensivo di un comune del Nord Salento sono indagate dalla Procura di Lecce per abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti ai danni di un'alunna disabile di 11 anni. I fatti contestati sarebbero accaduti tra febbraio e maggio. Una delle due docenti l'avrebbe perfino filmata mentre era in difficoltà, negandole anche l'accesso al bagno.
0: Un laboratorio per la realizzazione di armi fantasma con stampanti 3D è in grado di sparare molto ricercate nel mercato illegale sul web. È stato scoperto a San Giovanni la Punta dalla squadra mobile della questura di Catania. A gestirlo nel suo garage un 27enne che è stato arrestato.
1: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino ad 80 kW e per i motocicli. La Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal CDM è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale.
0: Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il mister bianconero dopo il match.
2: Essendo stati convincenti in più cose, ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare. Insomma, bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, e attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti diventava fondamentale, insomma, ecco.
1: E con le parole di Spalletti è tutto, a più tardi.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo venerdì 18 settembre con la rassegna stampa dei titoli di cuneo della nostra provincia. Come sempre iniziamo dal quotidiano La Stampa. In apertura di prima pagina, addio al bollo auto, l'esenzione valida per oltre 230.000 cunesi. La misura dal 2027 per auto con potenza inferiore agli 80 kW, ma attenzione, vale solo per i mezzi di proprietà. L'effetto del provvedimento del governo, 1,636 milioni di piemontesi non lo pagheranno. Voltiamo pagina, il primo piano dedicato al titolo di apertura, troviamo le dichiarazioni di Alberto Cirio, presidente di Regione Piemonte, che dice: questa è una data storica perché si abbatte una tassa ingiusta. L'auto è come la casa, serve per vivere e lavorare, non deve essere tassata. In Piemonte il mancato gettito è di circa 170 milioni di euro. Voltiamo pagina sempre in primo piano, ma nella pagina appunto successiva, la cronaca all'ennesima tragedia sulla strada, più attenzione alla sicurezza. Un bracciante investito da un'auto mercoledì sera in bicicletta sulla Saluzzo Savigliano. Da anni i carabinieri di Saluzzo sono in prima linea insieme a varie associazioni per diffondere la cultura della sicurezza stradale. Troviamo poi le parole del segretario Fly CGL Piemonte: non siamo di fronte a una fatalità inevitabile, ma una tragedia che richiama precise responsabilità pubbliche. Voltiamo pagina, il carcere di Alba, un girone infernale. L'appello degli avvocati penalisti del tribunale di Asti: sovraffollamento e carenza di fondi vanificano ogni tentativo di recupero. Ci sono poi le parole di Davide Gatti, presidente Camera Penale, che dichiara: è sbagliato credere che i problemi dei detenuti non riguardino la gente comune. E poi a Saluzzo, scoperti telefoni dentro le scarpe e in un lavandino del Morandi. Andiamo oltre a pagina 35, la cronaca inquadrata nei video sull'auto dei banditi: una donna a processo accusata di concorso nell'assalto a una casa di Tarantasca. I rapinatori picchiarono la proprietaria, che riportò gravi ferite. L'aggressione avvenne nel marzo 2023. Dalle telecamere risulterebbe che i banditi fuggirono su una Jeep. Ci spostiamo adesso a pagina 39, dove dipendenti Ferrero a pranzo da Pizza Out, solidarietà e inclusione raccontati dal cibo. Un gruppo di ragazzi autistici dal ristorante milanese ha preparato 2.000 porzioni per gli addetti dello stabilimento di Alba. E sempre a pagina 39 troviamo poi l'intervento di Massimiliano Caramazza: se il fragile diventa invisibile è responsabilità nostra e di chi resta a guardare. Nella città e paesi sono aumentati in modo spaventoso i casi di anziani morti in totale solitudine e ritrovati dopo settimane. Le dichiarazioni di Massimiliano Caramazza: il risultato di questo carnevale dell'indifferenza è sotto gli occhi di tutti. Più semplice dare la colpa al sistema. L'aiuto a quanti hanno un disabile o un malato in casa può essere semplicemente quello di regalargli la propria presenza. Vediamo ancora un titolo a pagina 41, il centro servizi per dare risposte a chi vive ai margini. Operativo fra pochi giorni e oggi aperto ai cittadini, è situato nell'ex caserma Piglione, nell'ex ala del magazzino. Passiamo adesso al web, vediamo ancora una volta le aperture dei quotidiani online delle 9:10 con targato CN. Sicurezza nei quartieri ad Alba, cittadini a confronto con i carabinieri, lunedì incontro in Corso Piave. Appuntamento con il luogotenente Claudio Grosso dopo le richieste emerse durante la giunta itinerante. L'assessore Davide Tibaldi dichiara disponibile a organizzare incontri analoghi in tutti i quartieri. Cunodice.it in apertura di home page si aggiorna il titolo: Saluzzo, detenuto in isolamento, aggredisce un ispettore. La denuncia del sindaco OSAP: il reparto è tuttora privato di un adeguato sistema di videosorveglianza, venga chiuso finché non sarà in sicurezza. Cuneo24.it in primo piano troviamo ancora il titolo dedicato alla rissa in Corso Dante a Cuneo: 9 stranieri denunciati e colpiti dal Daspo Willy. La polizia di Stato ha ricostruito l'aggressione del 14 agosto grazie alle immagini di videosorveglianza e video circolati sui social. Per quanto riguarda Idea Web TV troviamo ancora il titolo: Pizza Out da Ferrero ad Alba, lo stesso che abbiamo visto sul quotidiano La Stampa. Dunque per oggi è tutto con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. I prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: L'ultimo singolo di Joliet con Achille Lauro per noi. Diamo ancora spazio alla musica italiana. Facciamo un salto indietro di 21 anni. Andiamo nel 2005 con Luca Di Risio, Usami. Ma prima, qualche consiglio utile. Etap Mondovì by Tour de France, 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Iscriviti alla competitiva o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara. Il costo della competitiva è di 75 euro, 25 invece per la pedalata. Etap Mondovì, un grande appuntamento firmato Tour de France.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Piemonte Sound.
3: Ciao ragazzi, sono Luca Di Risio e volevo mandare un bacio enorme a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sempre nel cuore. Ciao ragazzi.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Ragazzo di strada, la voce dei Mattia Basara.

dopo questa cover dei Mattia Bazar, Ragazzo di strada, diamo ancora spazio alla musica qui su Radio Piemonte Sound Amica Radio, e lo facciamo con questo singolo del 2022 di Luis Capaldi, Forget.

0: E questo invece era l'ultimo singolo di Ligabue, Qualcosa per te, che ci ha accompagnato alle 9.30, dunque all'appuntamento con l'informazione. Non rubiamo altro tempo dunque alla redazione nazionale, a Barbara Salandri, a cui cediamo la linea per gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo delle milizie yemenite degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere se le navi possono passare, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante, ha concluso, è ripristinare i traffici. Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente americano, che dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU martedì prossimo. E resta estremamente tesa anche la situazione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran riferiscono di aver colpito ieri sera una petroliera battente bandiera del Togo mentre tentava di attraversare illegalmente il canale. L'imbarcazione, che ha preso fuoco, è stata fermata subito dopo. Nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati due jet russi. Come nei precedenti sconfinamenti, sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO, che hanno scortato i due mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso ad un pacchetto di sanzioni contro Mosca, è il primo dell'era Trump, plaude il presidente ucraino Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Il giallo di Pietracatella in Molise si fa sempre più strada, l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, decedute a dicembre scorso. È quanto trapela da fonti qualificate. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. La difesa di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, invita però a non escludere l'incidente. Deve essere valutata come tutte le altre ipotesi. Europa League, buona la prima per la Juventus, che si riscatta dalla figuraccia contro il Sassuolo e travolge per 5-0 gli olandesi del NEC nel segno dei nuovi acquisti. Nelle altre partite spicca il successo del Besiktas di Vincenzo Italiano, 4-1 in casa contro il Marsiglia. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica al via gli ottavi di finale a Torino, dove gli azzurri affronteranno la Danimarca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Drosso e Corso alla Mano in direzione Milano. Restiamo sulla tangenziale per traffico intenso, si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruere in direzione Savona. Sulla diramazione di Moncalieri si rallenta per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. E infine la A4 Torino-Milano, per lavori traffico rallentato fra Volpiano e Settimo in direzione Torino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione

0: E scopriamo ancora una volta questo 18 settembre con tutte le caratteristiche, le curiosità, i compleanni dei personaggi famosi che adesso suoneremo e ricorderemo e celebreremo, ma anche appunto i fatti storici del passato, come sempre con Francesco Cataldo.
1: È venerdì 18 settembre 2026. La chiesa ricorda San Giuseppe da Cupertino. La luna è crescente. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese. Dice: non si parli dei propri successi a chi non è riuscito. Non si dimentichino mai le sofferenze e i fallimenti quando si arriva al successo. E oggi si celebra la giornata internazionale della parità di retribuzione. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 96 veniva assassinato l'imperatore romano Domiziano, accoltellato dal liberto Stefano, che si era fatto ricevere per informarlo di una congiura contro di lui. Nel 1851 debuttava il quotidiano statunitense New York Times, in prima pagina due colonne dedicate alle notizie dall'Europa e da tre regioni italiane. Nel 1864 a Torino, riunione della commissione di guerra che individuava in Firenze la città più adatta a ricoprire il ruolo di capitale d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, il presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, si dimetteva da segretario della Democrazia Cristiana. E nel 1970 moriva 27enne a Londra il chitarrista e cantante Jimi Hendrix, uno dei miti della musica rock. Nel 1984 il primatista del salto più alto con paracadute, Joseph Kittinger, atterrava a Cairo Montenotte dopo aver percorso in solitario la distanza record di 5703 km attraverso l'Atlantico con un pallone aerostatico. Nel 1997 la Repubblica di San Marino dedicava una serie di francobolli alla storia del fumetto italiano, celebrando anche Diabolik, Dylan Dog, Tex e Lupo Alberto. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Pino Maddaloni conquistava la medaglia d'oro nel judo categoria 73 kg. Nel 2008 Los Angeles celebrava il successo mondiale dei Village People, il gruppo musicale di San Francisco, dedicandogli una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E nel 2014 falliva il referendum scozzese per ottenere l'indipendenza dal Regno Unito. Sono nati il 18 settembre. Nell'anno 53 l'imperatore romano Traiano. Nel 1819 il fisico Léon Foucault. Nel 1887 l'imprenditore Giacinto Ghia. Gli attori Greta Garbo nel 1905, Rossano Brazzi nel 1916, Enrico Maria Salerno nel 1926 e Franco Franchi nel 1928. Nascevano oggi anche i cantanti Gabriella Ferri nel 1942 e Marco Masini nel 1964, il compositore e arrangiatore Vince Tempera nel 1946, il fondatore della scuderia Minardi di Formula 1 Giancarlo Minardi nel 1947, il ciclista Lance Armstrong nel 1971 e l'attrice e personaggio TV Laura Barriales, nata in questo giorno nel 1982. La nostra panoramica del 18 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Grazie Francesco, il cambio al microfono, grazie Giacomo per aver intrattenuto il nostro ascoltatore da mattino presto.
1: Grazie a te, grazie a voi e buongiorno. Buon pomeriggio, mi ero già proiettato.
0: Eri già avanti.

Sanremo del 1990 vinse nelle nuove proposte. Lui era la voce prova, quello delle, che lavora nelle case discografiche, che fa la voce prova quando arriva una canzone nuova. Era la voce prova di Umberto Tozzi, Marco Masini, e poi appunto decise di tentare l'avventura sanremese. Gli andò bene quell'anno, l'anno in cui vincevano i Pooh con Uomini Soli, vinceva anche lui con Disperato. Auguri a Marco Masini, auguri ad un componente dei New Edition, Ricky Bell, che oggi festeggia.

ricordiamo anche Goran Kuzminac, che se ne andava oggi nel 2018. Abbiamo già ricordato prima di Jimi Hendrix, che se ne andava nel 1970, un genio della musica, assolutamente un genio pazzesco. Goran Kuzminac, scusate, ebbe molto successo alla fine degli anni 70.

0: Ricordiamo anche che 2 anni fa se ne andava un grande che non ha nulla a che vedere con la musica, ma è stato un grandissimo sportivo. Totò Schillaci se ne andava nel 2024 proprio oggi, grande personaggio. Goran Kuzminac, che abbiamo ricordato anche lui, se ne andava oggi anche Franco Moschino, ha disegnato la moda ed era un innovatore. La pubblicità e poi l'oroscopo.
1: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper 3 porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori dal valore di 400 euro. Riparti con stile, riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Non ci sono

0: Abili su studiosalzanotirone.it.
1: La città di Mondovì vi aspetta per le tappe by Tour de France il 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Venerdì sera la Music Run. Sabato la serata d'ingresso libero con la vita 30 anni per ballare e cantare i successi di qualche anno fa. Iscriviti alla competizione o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara e la possibilità di vivere una 3 giorni indimenticabile. Mondovì vi aspetta per un weekend sportivo, simpatico e divertente.
2: Sono le 10.

Torna l'oroscopo del giorno, i consigli delle stelle segno per segno anche in questo 18 di settembre. Buona giornata a tutti. Ariete, giornata non del tutto tranquilla, con alti e bassi soprattutto nell'umore. Toro, novità in vista, piccole ma estremamente interessanti. Gemelli, ore serene in compagnia di amici o in famiglia. Cancro, valutate accuratamente il pro e il contro di ogni situazione. Leone, un malumore non vi consentirà di godere appieno della vostra giornata. Vergine, non demordete, alla fine otterrete i risultati sperati. Bilancia, preferite per oggi la routine alle soluzioni innovative. Scorpione, se volete ottenere ciò che desiderate, datevi da fare. E amici del Sagittario, vi impegnerete a fondo per ottenere risultati eccellenti. Capricorno, preparatevi a far fronte a qualche contrattempo. Vediamo l'Acquario, la gestione della giornata odierna richiede una certa prudenza. E i Pesci, giornata caratterizzata da stelle molto favorevoli e anche molto stimolanti. L'oroscopo del 18 settembre si conclude qui, io vi do naturalmente l'appuntamento a domani, vi auguro una buona giornata e vi ringrazio.

Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti catapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.

0: Radio Piemonte Sound e Amica Radio presentano Le Badole Online.
1: Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
2: Le donne piangono il giorno del matrimonio, gli uomini dopo.
3: Sarà per quello che te ridiamo tutto il giorno.
2: Sposare un uomo è come comprare qualcosa che hai ammirato a lungo in una vetrina. Potrà piacerti molto, ma una volta portato a casa ti accorgi che non sempre si accorda con tutto quello che c'è già.
3: E dici tu, ma guarda, ce l'avevo già un pantalone bianco.
2: Il matrimonio è l'unica forma di schiavitù che la legislazione ancora conosca.

0: strepitosa Nina Zilli ad interpretare Mina.
1: Le Badole Online.
0: La prima auto condivisa a guida autonoma, attenzione, ti viene anche a prendere. Il primo chilometro di lancio è stato percorso da una 500 elettrica azzurra.
2: Sì?
0: Pensa che figata, ti viene a prendere a calma. Questo è il futuro,
2: poi,
0: eh.
2: Poi ti parla, ti fa anche la romantica, no, così poi tu ti innamori, no. La devi richiamare, no, ma mi manchi tanto.
0: Non me ne frega niente che ti parli, ma hai presente che figata? Cioè tu con l'app dici,
2: certo,
0: ho bisogno di andare in radio a una tal ora,
2: quello
0: esci
2: che,
0: fuori,
2: quello che
0: lei ti passa a prendere.
2: Negli anni 80, quando c'era Michael Knight, no, Michael Knight che chiamava Supercar.
0: Oh, sì. Ah sì, Supercar.
2: Kitty, vienimi a prendere, dall'orologio lui parlava, adesso dall'orologio tu puoi parlare perché esistono gli smartwatch. E arriva Kitty.
0: Io ce l'ho già lo smartwatch che parlo con l'orologio.
2: Kit. Hai provato a chiedere di Kitty, ma non arriva.
0: No, di Kitty no. Però questa roba qua mi piace un casino.
2: Bene, bene.
0: Mi piace veramente un
2: Ti
0: casino.
2: Mi piace, perché c'è l'autista. Certo.
0: Farà un po' già, è la prima volta. Senza che nessuno guida, tu ti metti lì a fianco.
2: Sì.
0: Cioè preferirei essere al posto del comando, sai che a me piace comandare, no?
2: No, perché dici questa cosa?
0: Un cicinino.
2: Perché?
0: E quindi magari mi siedo lì, non faccio niente.
2: Sì.
0: No?
2: E poi mi muovi il volante, non va bene,
0: no,
2: però.
0: No.
2: Allora te lo tolgono.
0: Sì, magari te lo non lo so.
2: Se saresti più a tuo agio davanti o dietro, preferirei a quel punto non vedere.
0: Sì.
2: Mi leggo un giornale, fai te. Quando siamo arrivati dimmelo però.
0: Sì. Allora, oggi vi voglio ricordare che domani sera al Palazzetto dello Sport ci sarà la cover band romana dei Pink Floyd, si chiama Pink Floyd Legend, e ci porteranno nella musica dei Pink Floyd per un paio d'ore in modo straordinario, perché loro

non ha bisogno di presentazioni, perché è una canzone storica che dice un sacco di cose, e soprattutto, insomma, vorrei che tu fossi qui. E poi, insomma, pensate a chi volete ed immaginarvi, immaginatevela, con la chitarra di David Gilmour e la voce di David Gilmour in questo.

0: grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è FACO, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, FACO, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Da Barbara Salandri. Ancora tensioni sul fianco est dell'Alleanza Atlantica. Caccia italiani in forza alla NATO hanno allontanato due jet russi che avevano violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto negli USA via libera del Congresso ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino, ma il New York Times rivela che parallelamente il presidente USA starebbe valutando accordi commerciali con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa fare. L'importante è ripristinare i traffici. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede l'esenzione nel 2027 del bollo per le auto di media piccola cilindrata e per i motocicli. Le coperture, si legge in una tabella legata al provvedimento, arriveranno per lo più dalle risorse non utilizzate del PNRR. Si tratta di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro dei 2,3 miliardi che costerà la misura. E resta acceso il dibattito politico, la maggioranza rivendica provvedimento voluto per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campo largo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Adam Schlein alla premier Meloni su un patto in 5 punti su clima e energia. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, taglia corto il leader 5 Stelle Conte. Un errore tendere la mano alla presidente del Consiglio, dice anche Bonelli di AVS. Reazioni che hanno suscitato lo stupore di Schlein, che sgombra il campo: non esiste alcuna trattativa segreta. Il presidente della Repubblica Mattarella torna sulla piaga dei femminicidi. Parlando a braccio durante la sua visita alla stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle donne vittime di violenza, il capo dello Stato ha definito il fenomeno un'emergenza nazionale di primaria importanza e, citando i dati drammatici nel nostro paese, 97 femminicidi nell'anno passato, già 34 nel primo semestre di quest'anno. Mattarella ha posto l'accento sull'importanza della prevenzione e del ruolo educativo nelle scuole. Serie A prende il via oggi la quinta giornata, aperta dalla sfida tra il Monza e il Sassuolo. I padroni di casa fin qui hanno raccolto un solo punto, mentre i neroverdi sono reduci dal successo contro la Juventus. Calcio d'inizio alle 20:45. Un quarto d'ora prima comincerà anche il quinto turno di Serie B, in campo Juve Stabia Cesena. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Corso Regina Margherita e Borgaro in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Vi informiamo che per lavori all'interno del tunnel di Tenda la strada è chiusa al traffico fino a giovedì 29 ottobre. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: Camminando, camminando perché? Perché vogliamo parlarvi di un cammino un po' particolare. Abbiamo con noi Mauro Stellino, che conosciamo già da tempo. Ciao Mauro, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: E perché? Perché Mauro ha avuto un problema in passato, attualmente tra virgolette deve gestire un problema di salute che adesso lui vi spiegherà. Molte persone hanno questo problema, lui ha fondato un'associazione per far sì che le persone che hanno questo problema scoprano e si convincano che non devono stare chiusi in casa, ma che possono fare una vita. Mauro, spiegaci tutto.
1: Buongiorno a tutti, io sono Mauro, faccio parte dell'Apiston. L'Apiston cos'è? È l'associazione piemontese incontinenti stomatizzati. Di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo delle persone che hanno, per motivi vari o per un morbo di Crohn o per un tumore, avuto l'asportazione del retto o della vescica. Cosa succede? Noi viviamo con un sacchettino sulla pancia dove le nostre feci o le nostre urine vengono raccolte. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato di mettere su questa associazione che si rivolge a tutte quelle persone che hanno questo problema, che rimangono chiuse in casa, che non escono e che si vergognano. Quindi noi con questo qua, col nostro esempio, io sono ritornato a fare una vita diciamo normale, faccio i cammini, sci.
0: Sì, infatti noi ci siamo conosciuti proprio ad una camminata, perché tu porti avanti questa situazione, no? Cioè vuoi far capire che si può fare tutto.
1: Esatto, si può fare tutto, uno deve pensare che quando a questo intervento deve vedere che la sua vita è cambiata, è come certo. Fosse rinato. Chiaro. Devi rinascere, devi convivere con questo diciamo problema, chiamiamolo così,
0: fastidio, no? Forse
1: problema, sì. Sì, ma comunque si può vivere, si certo. Può ritornare a fare tutto quello che si faceva prima, non ti esclude niente, i piaceri della vita li puoi prendere sempre e sempre ugualmente.
0: Certo, e tu sei qua oggi perché voi presentate un nuovo cammino?
1: Esatto,
0: chiamiamolo così.
1: Esatto. Ci è venuta l'idea di fare cosa? Di prendere delle persone che come me hanno una stomia e portarle a fare il Cammino d'Europa. Il Cammino d'Europa è un cammino che parte dalla città di Santiago, arriva a Biella e poi al Santuario d'Europa. Questo perché? Proprio per dimostrare a tutte le persone che hanno questa patologia o questo problema, chiamiamolo così, che possono tornare a vivere, che possono tornare di nuovo a essere le persone che erano prima. Noi ci faremo un film documentario sopra. I registi che fanno questo film sono i fratelli Panzera, che sono conosciuti in zona moltissimo, sono dei miei carissimi amici, si sono dati disponibili a questo progetto.
0: Certo, ed è un progetto che seguiremo anche noi, questo cammino lo seguiremo anche noi. A proposito di cammino, tu hai detto, sentiamo all'interno questa canzone, poi torniamo a parlare di questo tuo progetto, il cammino di Eros Ramazzotti. Sentite che bella che è questa canzone.

0: piena di speranza questa che parla appunto del cammino, un cammino che ognuno di noi ha e che a volte appunto è su una strada un po' accidentata, un cammino su una strada un po' accidentata, ma magari con un'altra velocità si può continuare a camminare. Mauro?
1: Niente, noi abbiamo pensato di portare avanti questo progetto proprio per, come dicevo prima, di cercare di aiutare le persone che hanno questo problema. Oltretutto, questo qua, siamo riusciti a contattare tutti i sindaci dove il cammino passa. Loro, quando noi arriviamo, passeranno a darci, diciamo, il loro benvenuto.
0: Il loro benvenuto,
1: no?
0: Certo.
1: Il loro benvenuto. E quindi è proprio per dimostrare a tutte quelle persone che hanno una disabilità che non si devono sentire soli, che tu sei sempre ben accetto e la gente ti accoglie.
0: Certo.
1: Quindi vedranno in queste situazioni, in questi momenti, proprio che la gente ti accetta così come sei.
0: Chiaro.
1: Senza nessun pregiudizio.
0: Chiaro, chiaro, anche perché purtroppo siete vittime di una situazione così che vi ha colpito e che in qualche modo uno non solo non ti devi sentire in colpa, ma probabilmente per una serie di motivi, essendo insomma un po' particolare, ecco, la vostra è comunque una gestione di vita che deve essere...
1: L'importante è non vergognarsi.
0: Chiaro.
1: Per questo io penso che la maggior parte delle persone è perché si vergogna, pensa, ma io... No, tu purtroppo non ti devi vergognare, non hai mica fatto niente di male.
0: Certo.
1: Purtroppo è la vita che ti porta a queste situazioni.
0: Chiaro.
1: E quindi devi cercare di andare avanti.
0: Chiaro.
1: Non fermarti mai.
0: Chiaro. Allora, noi seguiremo questo vostro progetto proprio per, insomma, aiutarti a far capire alle persone che hanno questa patologia che si possono fare tante cose, come quella di camminare. Quanti giorni camminerete?
1: Quattro giorni.
0: Dal
1: il cammino
0: 7?
1: È lungo 64 chilometri.
0: Sì.
1: Noi faremo 15-16 chilometri al giorno.
0: Ok. Quindi è già
1: comunque, bello, è una bella cosa.
0: Sì, sì, perché se uno poi non è così abituato, sono comunque dei chilometri. Noi ti ringraziamo di essere venuto qui, Mauro, e di portare avanti questa tua iniziativa, perché è sicuramente è lodevole. Ancora una canzone che parla di cammino, un camminare nel sole. Gianluca Grignani la portò al Festival di Sanremo ed è stupenda. Grazie Mauro,
1: grazie
0: a presto.
1: A voi. Grazie,
0: buon
1: grazie
0: cammino.
1: A tutti. Grazie, buon cammino.

hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? No! Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Sensation con You and I, e qui siamo andati indietro nel 1980. Chiudiamo, lasciamo spazio a Lorenzo Bartoli e il suo Pianeta Italia con una bellissima versione di Neffa di Innocenti Evasioni. È una cover di Lucio Battisti, una canzone che Mogol scrisse perché faceva un po' il monello, ma in questo caso il monello non era Mogol. Ricordo che ha scritto per chi aveva insomma fatto questa monellata, insomma, di essere insieme ad un'altra donna, e poi insomma era tornata la moglie prima del previsto, e quindi una canzone che aveva suscitato così un po' di ilarità, di simpatia, vediamola in questo modo. Innocenti Evasioni con Neffa, grazie di essere stati con noi, buon weekend. Io vi ricordo che domani sera c'è questo splendido concerto dedicato alla musica dei Pink Floyd, dove insomma troverete anche noi. Ciao.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW serie 1 da 248 euro al mese, BMW serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese, BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendi inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Grandi novità a Cuneo, lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo, ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa, ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
3: Sono le 11:03.

singolo di rilancio di Gianni Morandi dopo qualche anno di assenza nel 2000 ritorna con Innamorato e l'abbiamo celebrato così quest'oggi. Ben trovati da Lorenzo, grazie anche alle vostre segnalazioni belle, importantissime, riusciamo a fare quasi sempre un lavoro diverso, non è semplice ma noi ci proviamo.

0: grazie per essere dei nostri. Questo è Pianeta Italia e la nostra carreggiata, soprattutto con gli anni 80, in questo caso con la PFM premiata Forneria Marconi, si può fare.
1: Scarica l'app Radio Piemonte Sound e ascoltaci dal tuo telefono in tutto il mondo, dove vuoi, quando vuoi. Radio Piemonte Sound è sempre con te.

2006, quando un grande artista, Ivano Fossati, esce con questo album musicale dal titolo Ho sognato una strada, una raccolta di tre CD che contengono i suoi grandi successi, e in più ci sono anche dei brani firmati nuovi che si faranno ricordare sicuramente. Dal 2006 nel CD 1 c'era La mia banda suona il rock dedicato Panama, e c'era anche appunto Viaggiatori d'Occidente, che ci siamo appena

0: produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
1: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'undicesima passeggiata per la vita.
2: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
1: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
2: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380 317 5118.
1: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio, ha aggiornato la sua app. Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata. Radio Piemonte Sound, amica radio. Con te sempre.

0: Torniamo tra poco, dopo l'informazione a carattere nazionale.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, non poteva iniziare meglio il cammino della Juventus in Europa League. Tra le mura amiche dello stadium, i bianconeri di Spalletti surclassano i tulipani del NEC per 5-0. Ad aprire le marcature, ritrovato Nico Gonzalez, lo ascoltiamo.
3: Sono tranquillo, sono contento. Questo è grazie anche al mister, alla squadra che mi danno quella fiducia lì che uno ogni tanto ha bisogno. Primo anno quella fiducia l'ho perso, però ci sta, è parte del calcio. Oggi sono questo, godo e quello che mi piace fare è dimostrare dentro il campo.
2: Oltre all'argentino si sblocca Colomuani e trovano la prima gioia in maglia bianconera anche Alai Begovic, Voltemade e Selic. Può sorridere il tecnico che riparte dopo la brutta figura consumatasi al Mapei, casa del Sassuolo. Così Spalletti sulla prova dei suoi.
4: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
2: Nelle altre gare del primo turno spicca il 4-1 del Beşiktaş di Vincenzo Italiano sui francesi del Marsiglia. Al prossimo turno la Juventus volerà in Spagna per affrontare il Celta Vigo, domenica invece il big match di campionato contro l'Atalanta dell'ex Sarri. A proposito di Serie A, Monza Sassuolo aprirà questa sera alle 20:45 la quinta giornata. La copertina però è tutta di Roma Inter, in programma domani alle 18 è già definito uno spareggio per lo scudetto. A Sky Giampiero Gasperini si esprime così.
5: Noi ci rendiamo conto che intorno a noi si può giustamente fare tutte le migliori previsioni, la gente è giusto che abbia i suoi sogni e cerchi di ottenere il massimo. Per quanto riguarda noi, come per tutti gli anni, dobbiamo guardare in faccia la realtà, e la realtà è quella che si può parlare di obiettivi solamente dopo una ventina di partite.
2: Domani scenderà in campo anche il Bologna, sulla panchina dei Felsinei ci sarà per la prima volta Raffaele Palladino, che ieri si è presentato a Casteldebole.
6: Io non sono venuto qua per una panchina ma per un progetto. Sono molto felice perché ho avuto delle sensazioni bellissime, un ambiente positivo, un ambiente dove bisogna ritornare a ritrovare l'entusiasmo. Non vedo l'ora che sia sabato per scendere in campo.
2: Questa sera si apre anche il quinto turno di B con la sfida tra Juve Stabia e Cesena. Domani 5 gare tra cui Palermo-Padova, Sampdoria-Catanzaro e Ascoli-Avellino. Domenica le ultime 4 con Modena-Empoli in coda. Voltiamo pagina, europei di volley, l'Italia di Fefed e Giorgi piega anche la Slovenia e chiude la fase a gironi da imbattuta. Sul parziale di 2-0 gli azzurri avevano già festeggiato il primato nel gruppo. Nel terzo set spazio dunque a chi aveva giocato di meno. Poi la risalita dei balcanici con 3 match point annullati e la vittoria del quarto set 29-27. Infine la gioia azzurra al tie break. Parola a Capitan Giannelli e all'opposto Rick Klitschke.
7: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set si meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2-7 il tie-break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si meritano di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
8: Credo che siamo stati i favoriti del gruppo. L'abbiamo dimostrato sul campo, sono contento che anche oggi abbiamo dimostrato che tutta la squadra è pronta e capace a vincere. Adesso continuiamo.
2: Domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia. E proprio a Torino si terranno dal 15 al 22 novembre le finals di tennis. Dopo Jannik Sinner e Sasha Zverev, Carlos Alcaraz, il terzo qualificato nonostante la quarta posizione nella race dietro Ben Shelton. Nonostante lo statunitense abbia più punti, lo spagnolo ha vinto l'Australian Open nella certezza di chiudere l'anno tra i primi 20. Ed è tutto dallo sport.
1: Prossime news tra mezz'ora.
9: Un saluto dai campioni dello sport.
10: Ciao a tutti ragazzi, sono Gabriele Detto, volevo fare un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound e seguiteci in tanti.

frizzante, attualissimo, una canzone che risale alla grande versione ovviamente di Riccardo Cocciante, poi è stata fatta da Rino Gaetano e poi abbiamo questa versione invece molto più dance.

0: Una breve pausa, poi torniamo qui su RPS con Pianeta Italia.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Radio Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app. Ora è più veloce e interattiva. Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata. Radio Piemonte Sound. Con te sempre e ovunque.
4: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Diodato.

0: Sono le 12:03.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha assicurato che non vi sono militari italiani coinvolti e spiega che nell'attacco è stato colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base ma in un'area decentrata.
2: Paura a Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'istituto Verga delle Medie nel quartiere di Centocelle. Dalle prime formazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock ma non rischia la vita.
3: A Tersigno invece, in provincia di Napoli, un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. A fare la scoperta pochi giorni dall'inizio delle lezioni è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Dai primi accertamenti pare che il ragazzino il giorno prima avesse avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
2: Alessandro Di Battista è uscito dal policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram e lui stesso postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha detto l'ex deputato Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore, poi trasferito al Gemelli con delicato viaggio a tappe in aereo.
3: Nuova vittima della malaria in Germania. Con questo decesso salgono a 3 quest'anno i casi legati allo scalo di Francoforte. La persona risiedeva nel quartiere di Schweinheim, situato nei pressi dell'aeroporto. Il comune aveva segnalato 2 casi di malaria in quel quartiere. 6 dipendenti della società di gestione aeroportuale Fraport avevano contratto la malattia e 2 di loro erano deceduti.
2: Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 al litro e 2,294 per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Sulla rete autostradale

0: Invece il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo la pubblicità.
1: Non ci sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
2: Me ne occuperò dopo l'estate.
1: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
2: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono più aspettare.
1: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
2: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37. E inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
3: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
4: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori dal valore di 400 euro. Riparti con stile, riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini a Cuneo, Biella e Albenga.
5: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è FACO, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, FACO, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
6: Radio Piemonte Sound ha aggiornato la sua app. Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata. Radio Piemonte Sound, amica radio. Con te sempre e ovunque.

in Cose della Vita. Ci piaceva farvi ascoltare ovviamente la versione originale, la prima uscita in radio nel maggio del 1997, un classico per eccellenza della musica italiana di Cose della Vita. Bello, bello. Poi c'è quell'inizio fantastico con di chitarra elettrica, che è una roba.

Alice, e per le musiche invece dal maestro Franco Battiato, Giusto Pio e Francesco Messina, brano pubblicato nel 1980 nell'album Capo Nord. Ricordiamo anche che esistono altre due versioni dello stesso motivo, arrangiate diversamente, una contenuta nel disco Elisir del 1987 e l'altra in Personal Jukebox del 2000.

0: Étape Mondovì by Tour de France, 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Iscriviti alla competitiva o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara. Il costo della competitiva è di 75€, 25 invece per la pedalata. Étape Mondovì, un grande appuntamento firmato Tour de France.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Da 50 anni con voi, Radio Piemonte Sound.
4: Torniamo tra poco dopo l'informazione a carattere nazionale.
5: News dall'Italia e dal mondo.

0: Piazza Landri. Nel fuoco incrociato in Medio Oriente è stata ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita, colpito anche un velivolo F-2000, non ci sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro Crosetto in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano. Nella penisola araba negli ultimi giorni escalation di tensioni con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti ad inviare la marina nell'area, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando deciderà il Parlamento. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. In Russia urne aperte da questa mattina e fino a domenica per il rinnovo della Duma, chiamati al voto anche i residenti di 4 nuove regioni, da assegnare 20.700 seggi in Parlamento e cariche direttive. Non sono attese sorprese, Russia Unita di Putin si avvia a consolidare il suo controllo sul Parlamento che detiene da 23 anni, affiancata da pochi partiti di opposizione nominali che votano regolarmente con il Cremlino sulle questioni più importanti. Buone notizie sulle condizioni di Alessandro Di Battista, dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno, scrive in un post sui suoi canali social l'ex 5 Stelle, che appare sorridente in una foto insieme all'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Di Battista è rientrato lo scorso 12 settembre in Italia dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba e che lo ha costretto anche ad un intervento chirurgico. Paura a Roma nel quartiere Centocelle, dove uno studente delle scuole medie ha coltellato una professoressa dell'Istituto Verga. Il 13enne avrebbe prima usato uno spray al peperoncino contro l'insegnante per poi tirare fuori il coltello. La donna è sotto shock ma non è in pericolo di vita. Serie A al via questa sera la quinta giornata, aperta dal match delle 20:45 tra Monza e Sassuolo. Tutta l'attenzione però è spostata sulla partita di domani tra Roma e Inter, già definita spareggio per lo scudetto. Giusto sognare, ma si può parlare di obiettivi solo dopo 20 partite, dice il mister giallorosso Gasperini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Diciamo innanzitutto due cose. Questo brano, oltretutto, purtroppo, che non è uscito radiofonicamente parlando in programmazione, è tratto dall'album Calma Parente, che è il decimo album inciso dal cantautore italiano Eros Ramazzotti, pubblicato anche in spagnolo con il titolo De Calma Pariente. L'album è anticipato dal primo singolo La Nostra Vita, famosissimo, uscito il 28 ottobre 2005, nel giorno del 42esimo compleanno del cantautore e a circa 2 anni di distanza dall'altro album dal titolo 9, il suo precedente appunto lavoro discografico. La pubblicazione nel resto del mondo è avvenuta il 31 di ottobre 2005. All'interno di questo lavoro veramente ci sono un sacco di brani, uno più bello dell'altro, ma non per dirlo, perché c'era La Nostra Vita, L'Equilibrista, Bambino nel Tempo, Solarità, Sta Passando Novembre, Una Nuova Età, Non È L'Amore, I Belong To You.

0: La città di Mondovì vi aspetta per le tappe by Tour de France il 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Venerdì sera la Music Run. Sabato la serata d'ingresso libero con la Vita 30 anni per ballare, cantare i successi di qualche anno fa. Iscriviti alla competizione o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara e la possibilità di vivere una 3 giorni indimenticabile. Mondovì vi aspetta per un weekend sportivo, simpatico e divertente.
1: È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW serie 1 da 248 euro al mese, BMW serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese, BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendi inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

andati a scovare qui e là nella discografia di Lorenzo Cherubini, di Jovanotti, e abbiamo trovato qualcosa che già conoscevamo, ma abbiamo ascoltato qualcosa che non ci ricordavamo, e questa esperienza mistica la vogliamo trasmettere a voi. Andiamo al 1990. Giovani Jovanotti, che è il quarto album di Lorenzo Cherubini, appunto in arte Jovanotti. L'album si è fatto notare per gli intenti ancora molto timidi di dare una svolta piuttosto netta alla carriera di Jovanotti e per la contestuale presenza nel cast dei musicisti di alcuni nomi prestigiosi della scena del rock internazionale, certamente difficili da immaginare sulle precedenti produzioni un pochino più leggere di Jovanotti. Tra questi vanno sicuramente ricordati Keith Emerson alle tastiere nei brani Giovani Sempre e Billy Preston nel brano Gente della Notte, quest'ultimo assieme a Ciao Mamma farà da traino al disco intero. L'abbiamo appunto citato, era un album che conteneva Ciao Mamma, Guarda Come Mi Diverto, ma c'era anche questa canzone che io voglio farvi ascoltare, che secondo me è davvero bellissima, Gente della Notte, il giovane Jovanotti. La notte più bella.

0: trovato nell'area della città di Sochi, sulla costa russa del Mar Nero. Sono state sospese per circa un'ora e mezza questa mattina a causa di un attacco di droni ucraini. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato telefonicamente col presidente Trump dei prossimi passi per porre fine alla guerra in Ucraina. Intanto, secondo il New York Times, il tycoon starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina.
1: Paura a Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'istituto Verga delle Medie nel quartiere Centocelle. Dalle prime informazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock ma non rischia la vita. A Tersigno invece, in provincia di Napoli, un ragazzino si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 cm nello zaino. A scoprirlo è stato il preside dell'istituto. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
0: Il calcio non poteva iniziare meglio. L'avventura in Europa League della Juventus è ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il tecnico bianconero dopo il match. E questa sera torna la Serie A con l'anticipo tra Monza e Sassuolo alle 20:45.
1: Momenti di tensione a Torino nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci ad un convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo Corso Duca degli Abruzzi.
0: Il calcio non poteva iniziare meglio. L'avventura in Europa League della Juventus è ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il tecnico bianconero dopo il match.
2: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene. E poi gol sono stati fatti anche belli.
0: E questa sera torna la Serie A con l'anticipo tra Monza e Sassuolo alle 20:45.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Etap Mondovì by Tour de France, 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Iscriviti alla competitiva o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara. Il costo della competitiva è di 75 euro, 25 invece per la pedalata. Etap Mondovì, un grande appuntamento firmato Tour de France.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

Beh, un artista, una leggenda. Sto parlando di Adriano Celentano. Questa è la colonna sonora del film Joan Lui, tratto da un insomma best seller teatrale che è Jesus Christ Superstar, rivisitato in italiano.

0: Tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini ha incluso anche un pacchetto accessori dal valore di 400 euro. Riparti con stile, riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini a Cuneo, Biella e Albenga.
1: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
0: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'undicesima passeggiata per la vita.
2: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
0: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
2: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380-317-5118.
0: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.

0: spazio riservato alla musica italiana degli anni 70. Molte volte vi suoniamo canzoni un po' dimenticate, diciamo, qualcosa di repertorio, e molte volte sono canzoni veramente che ricorda probabilmente solo l'artista, mentre questa oggi abbiamo voluto suonarvi un classico della musica italiana che ci ha portato nel 1974 con Riccardo Cocciante. Era Bella senza anima.
1: Pianeta Italia, la musica più bella.
0: Non potevamo assolutamente dimenticare gli anni 80. E allora lo facciamo con Cristina Barbieri. Come chi è? Cristina, che ieri è Diana Est, Diana Est, che è il suo nome d'arte, che è una cantante italiana, nipote di Marco Lavezzi e interprete di musica New Wave negli anni 80. La carriera artistica fu abbastanza breve. Nel 1982 viene messa sotto contratto dalla Dischi Ricordi e grazie all'importante contributo di Enrico Ruggeri, autore dei testi dei 45 giri Tenax e Le Louvre, Diana Est ottiene un successo praticamente immediato. Le Louvre si ispira a un mondo immaginario e sofisticato in cui i dipinti escono dai musei per portare

0: brivido.
1: Pelle d'oca, veramente. Vasco Nazionale, Vasco Rossi 1989, liberi sicuramente tra le canzoni non tra quelle diciamo meno suonate a livello radiofonico, ma secondo me tra le più belle in assoluto.

I Negramaro, protagonisti anche loro di Pianeta Italia, via le mani dagli occhi, era il 2008, ammazza di tempo, un po' nel passato, sembra una canzone, sembra dell'altro ieri. Pianeta Italia. Grazie a tutti, siamo arrivati alla fine. Oggi abbiamo citato pochi gruppi musicali, uno di questi che tra il 1995 e il 1999 ha fatto delle canzoni importanti come Gelosia e altri successi che devo dire in quegli anni sono stati veramente fortunati e molto venduti, sono i Di Rotta su Cuba. Quest'oggi li facciamo ascoltare soprattutto per i più giovani che non hanno vissuto quei gruppi e magari non li conoscono neanche. Li riascoltiamo con È andato così dal 97. Io con questo vi ringrazio, vi auguro la buona giornata. Pianeta Italia e la musica italiana tornano domani. Ciao.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, i media di Gaza.

0: Le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump, esulta il presidente ucraino Zelensky, costringeranno Putin alla pace, dice. Ancora tensione intanto nei cieli del Baltico, due jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter F-2000 italiani decollati nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo.
1: Paura a Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'Istituto Verga delle Medie nel quartiere di Centocelle. Dalle prime informazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock ma non rischia la vita. A Terzigno, invece, in provincia di Napoli, un ragazzino si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 cm nello zaino. A scoprirlo è stato il preside dell'istituto. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
0: Momenti di tensione a Torino nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci a un convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo corso Duca degli Abruzzi.
1: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lui stesso postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Così ha aggiunto l'ex deputato pentastellato ricoverato a Cuba dopo un malore e poi trasferito al Gemelli con delicato viaggio a tappe in aereo.
0: Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,242 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Questo è un messaggio molto difficile da fare. Massimo Parisi, conduttore radiofonico cuneese, prima da Radio Piemonte Sound, poi in tanti network, sta affrontando un viaggio negli Stati Uniti per una cura che può dargli più tempo. Massimo Parisi ha scoperto 2 anni fa di avere un cancro che purtroppo è diventato incurabile. Oggi sta affrontando un viaggio negli Stati Uniti per una cura sperimentale che potrebbe dargli più tempo. È molto costosa. Ha lanciato una raccolta fondi. Donare significa donargli tempo. La nostra radio vuole stringersi attorno ad un grande amico e quindi vi chiedo di andare sui social e cercare il profilo Massimo Parisi e donare. Diamogli un po' più di tempo.

amici di Radio Piemonte Sound, tra poco Hit Parade Story e New Hit. Come sempre, protagoniste dalle nostre parti saranno le classifiche dei vostri ricordi più belli in musica e non mancheranno chiaramente anche le novità discografiche da scoprire ed ascoltare insieme.

0: tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini ha incluso anche un pacchetto accessori dal valore di 400 euro. Riparti con stile, riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini a Cuneo, Biella e Albenga.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.

Arriva un nuovo appuntamento con Hit Parade Story New Hit. Io vi prometto 3 ore spensierate. Sono Mirko Bencivenni, il vostro capitano di bordo, anche oggi su Radio Piemonte Sound, finale 17, in mia compagnia.

0: Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.
1: Oggi vi porto in un passato tutto sommato abbastanza recente. Oggi vi regalo la classifica dei 20 album più venduti in Italia di tutto il 2007. Comincio subito con il segnalarvi alla posizione numero 20, il molleggiato Adriano Celentano. L'album è Dormi Amore, la situazione non è buona, noi ci ascoltiamo Dormi Amore.

Ventesimo Adriano Celentano nella nostra hit story di oggi con Dormi Amore. La situazione non è buona, l'album dal quale ci siamo ascoltati la hit Dormi Amore. I Linkin Park con Minute to Midnight sono 19esimi, Antonello Venditti con la sua raccolta Diamanti invece 18esimo, un triplo CD dal quale ci ascoltiamo Ci vorrebbe un amico, hit del 1984.

18esimo Antonello Venditti con l'album Raccolta Diamanti, e continuano alla grande le raccolte di musica italiana. 17esimo album più venduto in Italia di tutto il 2007 per Andrea Bocelli, The Very Best Of. 16esimo posto per Irene Grandi con il suo Greatest Hits, dal quale ci ascoltiamo Sono Come Tu Mi Vuoi.

0: tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW serie 1 da 248 euro al mese, BMW serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese, BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendi inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Hai già scaricato la nuova app di Radio Piemonte Sound? No? Allora sbrigati! Disinstalla la vecchia versione e scarica quella nuova dallo store del tuo cellulare. Radio Piemonte Sound è sempre con te.

0: su Radio Piemonte Sound le news.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale, l'escalation nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen irrompe su una base italiana in Arabia Saudita. Colpito un aereo militare, riferisce Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nel Mar Rosso. Preoccupate per i nostri militari anche le opposizioni, che chiamano il ministro in Parlamento. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro della difesa Crosetto, in costante contatto col capo di stato maggiore Portolano e gli altri vertici della difesa, rassicurando la messa in atto da tempo delle misure di sicurezza a salvaguardia del nostro personale. La penisola araba ha conosciuto negli ultimi giorni un'escalation di fuoco incrociato con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, circostanza che ha indotto lo stesso Crosetto ieri a prospettare l'invio della Marina nell'area, salvo poi precisare: decideremo in Parlamento. Le opposizioni, anch'esse preoccupate per la sicurezza delle centinaia di militari italiani in Arabia, chiamano il ministro a riferire proprio alle Camere. Lo chiediamo da luglio. Lo stesso dislocamento a Riyadh era avvenuto senza un passaggio parlamentare, protestano i 5 Stelle, paventando il rischio che siano coinvolti non solo nel confronto tra sauditi e Houthi, ma anche in quello potenzialmente più ampio tra Arabia Saudita e Teheran, già concretatosi nei mesi scorsi con l'attacco israelo-americano sull'Iran e la risposta iraniana proprio contro le basi occidentali nel Golfo.
2: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. Nuovo episodio di violenza giovanile, questa volta a Roma. Uno studente di 13 anni questa mattina ha coltellato una professoressa all'istituto Giovanni Verga nel quartiere Collatino. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, sotto shock, non è in pericolo di vita. Il giovane aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Determinante l'intervento di un compagno di scuola. All'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che prevede per il 2027 l'esenzione del bollo per le auto di media e piccola cilindrata e per i motocicli, resta acceso lo scontro politico. Misura per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti, rivendica la maggioranza. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campolargo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Adam Schlein a Giorgia Meloni per un patto di 5 punti su clima e energia, tema su cui è intervenuta ieri da Oslo la stessa premier. Sentiamo allora prima la presidente del Consiglio, poi la 5 Stelle Baldino.
4: Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate, sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo ad andare a pagare il bollo dalla macchina perché per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio. Se ci sono e ci saranno delle proposte utili, le prenderò assolutamente in considerazione.
5: Giorgia Meloni fa il gioco delle tre carte con l'abolizione del bollo auto, misura che aveva deriso quando l'aveva proposta il Movimento 5 Stelle, che ora introduce peraltro per solo un anno e con i fondi del PNRR. La verità è che questa è una mossa disperata di Giorgia Meloni.
2: Sto molto meglio e finalmente sono a casa grazie ai medici del Gemelli e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Così in un post sui suoi canali social Alessandro Di Battista, che appare sorridente in una foto insieme al presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa l'ex 5 Stelle, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Si chiude con un'altra vittoria la fase a gironi degli azzurri agli europei di volley. La nazionale di De Giorgi ha superato 3-2 la Slovenia e ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale contro la Danimarca. Domenica la sfida a Torino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
6: Da Piazza del Plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici qualificati insieme a Grecia e Cecchia. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al quarto. 4, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a Capitan Giannelli.
7: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2 set il tie break, anzi se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si deve di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
6: La domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
2: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Cammina all'estasi di Eros Ramazzotti e Nicole Scherzinger parla dell'intensità assoluta e totalizzante dell'amore, un sentimento che trascende il corpo e la mente, portando a un'unione profonda dove ogni battito cardiaco è percepito e condiviso, raggiungendo un picco di piacere e connessione emotiva che annulla la percezione del mondo esterno per fondersi nell'altro. Un'esperienza quasi mistica e spirituale del sentirsi uno. La traccia fa parte dell'album Noi, il secondo più venduto in Italia dell'intero anno 2012.

0: Étape Mondovì by Tour de France, 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Iscriviti alla competitiva o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara. Il costo della competitiva è di 75 euro, 25 invece per la pedalata. Étape Mondovì, un grande appuntamento firmato Tour de France.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Investi in radio, motore di crescita.
3: Fai conoscere la tua realtà. 0171 26 0900. Questo è il numero di Radio Piemonte Sound Amica Radio. info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
2: La radio rende.
4: Radio Piemonte Sound ha aggiornato l'app. Ora è più veloce e interattiva. Elimina dal tuo smartphone la versione precedente. Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata. Radio Piemonte Sound, con te, sempre, ovunque.

0: Un buon pomeriggio da Mirko, Bencivenni, state ascoltando Radio Piemonte Sound e dopo tanta musica del passato, ecco a voi una hits un po' più contemporanea, un successo di questi tempi.
1: New Hit, le ultime uscite discografiche.
2: Ciao, sono Salda Vinci

sono leggende del rock che non tramonteranno mai. L'album The Wall dei Pink Floyd, l'undicesimo della band, esce il 30 novembre del 1979 e dominerà le classifiche mondiali per tutto quanto il 1980. Si tratta di un'opera rock incentrata sulla storia di un personaggio fittizio, una rockstar di nome Pink, che a causa di una serie di traumi psicologici arriva a costruirsi un muro mentale attorno ai propri sentimenti, dietro al quale si isola. L'album viene ristampato anche nell'anno 2012 e risulterà essere il quinto più venduto in Italia dell'intero anno. Spariamoci a tutto volume Another Break in the Wall.

0: Hit Parade Story torna dopo lo spazio dedicato all'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: Sono le 15.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Attimi di terrore in mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'ha ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. L'insegnante è apparsa in stato di shock, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il minore è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori.
3: Una 42enne di origine albanese e madre di tre bambini ha perso la vita oggi in un incidente a Passerella in provincia di Venezia mentre portava la figlia a scuola. La bambina è rimasta fortunatamente illesa mentre la mamma è stata investita da un camion per la raccolta della nettezza urbana. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo stava svoltando a destra mentre la mamma era sulle strisce pedonali, pare nel cosiddetto angolo cieco.
4: Maltempo, un intenso nucleo temporalesco ha attraversato la città di Firenze, in particolare la zona sud. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per il forte temporale che si è abbattuto su Palermo e provincia. Sono stati soccorsi due automobilisti rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni in Italia: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.
3: L'abolizione del bollo auto per quelle di potenza fino a 80 kW, misura approvata nei giorni scorsi dal governo italiano, entra nel dibattito europeo. La scelta dell'esecutivo Meloni di finanziare il provvedimento attingendo ai fondi non spesi del PNRR è al centro della discussione in commissione. Si valuterà questa misura nel contesto del prossimo semestre europeo 2027, dice all'ANSA un portavoce della commissione.
4: E ora gli esteri. Il congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta il presidente ucraino Zelensky. Costringeremo Putin alla pace, dice. Ancora nessun accordo invece tra i 27 paesi membri dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni a Mosca. Tensione intanto nei cieli del Baltico. Due jet militari russi

0: Roma, così come l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini ha incluso anche un pacchetto accessori dal valore di 400 euro. Riparti con stile, riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar S.p.A. Cherasco.
3: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Insieme dal 1976.

assolutamente mitici, Take That, riascoltati con Shine nel nostro viaggio nella storia della musica di oggi. Ci stiamo occupando dei 20 album più venduti in Italia di tutto il 2007, lo ricordo per chi solamente da qualche istante avesse catturato il nostro magico segnale, avvolto e travolto da questi suoni sicuramente molto importanti e particolarmente prestigiosi. Vi ho lasciati alcuni istanti fa alla 16 con Irene Grandi e Irene Greatest Hits, 15° posto per la compilation blu di artisti vari Festival Bar 2007, dalla quale ci siamo ascoltati Take That con Shine. 14° posto, un altro album raccolta, questa volta protagonista è il Blasco, Vasco Rossi, The Platinum Collection è l'album, triplo CD con raccolte, le hit rock, live e le ballad dell'artista. Per voi c'è Buoni o Cattivi?

E noi amici spegniamo il pensiero, ma non il ritmo in questo caso. Vasco Rossi, The Platinum Collection, posizione numero 14, 14esimo album più venduto in Italia di tutto l'anno 2007. 13esimo posto per il terzo album da studio della cantante Avril Lavigne, The Best Damn Thing, questo è il titolo dell'album, ovvero la cosa dannatamente migliore. 12esimo posto per l'album d'esordio del gruppo pop rock tedesco Tokyo Hotel, l'album era Scream. 11esima posizione, poi tra poco ci tufferemo nella seconda parte della nostra Hit Story, tutta quanta in top 10. Dicevamo 11esimo posto per Mika, Life in a Cartoon Motion è il disco d'esordio del cantante inglese, dal quale ci ascoltiamo Relax, Take It Easy.

0: su Radio Piemonte Sound arrivano ora le news a carattere locale, ma tra poco noi saremo pronti a continuare il nostro avvincente e spumeggiante appuntamento di oggi di Hit Parade Story e New Hit.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. L'escalation bellica nella penisola araba coinvolge anche il nostro contingente. La base italiana di Taif è stata più volte presa di mira la notte scorsa. Colpito e danneggiato un velivolo F-2000, ma non ci sono connazionali feriti. Le parole del ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani era avvenuto senza un passaggio parlamentare. In stato di shock, ma non in pericolo di vita, l'insegnante della scuola media Giovanni Verga nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da un suo studente di 13 anni che prima ha spruzzato spray urticante e poi l'ha accoltellata. L'intervento di un compagno di classe ha impedito che andasse avanti fino alla tragedia. Il ragazzo di terza media aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Ora è stato fermato e viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura dei minorenni. Dibattito politico intenso non solo tra i due schieramenti, ma anche all'interno della stessa opposizione. Malumori dai leader del Movimento 5 Stelle AVS nei confronti della segretaria PD Elish Lam, che ieri tramite una lettera aperta aveva teso la mano alla premier Meloni in tema di energia e soluzioni condivise. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, dice Giuseppe Conte dei 5 Stelle, in linea con Nicola Fratoianni di AVS, secondo cui il governo, con le sue scelte totalmente errate in tema di energia, impedisce ogni possibilità di dialogo. E nella segreteria PD c'è sorpresa per le reazioni degli alleati del campo largo. Archiviata la prima giornata di Europa League, scatta stasera in programma la quinta giornata di Serie A prima della sosta per l'esordio della nazionale di Mancini in Nations League. Alle 20.45 di fronte nell'anticipo Monza-Sassuolo, ma tutto ruota intorno al big match di domani sera Roma-Inter, entrambe al comando della classifica a punteggio pieno. E ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
3: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro carburanti, è arrivato il via libera della Camera alla legge di conversione del decreto in materia di prezzi petroliferi e ILVA. Il provvedimento, che è stato trasmesso all'altro ramo del Parlamento, conferma gli sconti sul gasolio, l'anticipo d'imposta a carico delle società energetiche e le misure a sostegno degli autotrasportatori. Come di consueto, mercoledì si è svolto in aula il question time del governo. Non hanno partecipato il ministro degli esteri Antonio Tajani, il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara e il ministro della cultura Alessandro Giuli. Tra gli argomenti affrontati, la crisi in Medio Oriente e la posizione dell'Italia, la continuità didattica per gli studenti con disabilità e gli interventi di restauro e valorizzazione di Villa Verdi. Europa e politica industriale. Mercoledì la 14ª Commissione Politiche dell'Unione Europea ha organizzato un nuovo giro di audizioni nel quadro dell'esame della proposta di regolamento dell'Europarlamento del Consiglio in materia di semiconduttori. All'iniziativa hanno partecipato i rappresentanti di Dynamis e dell'Istituto di Fisica Nucleare. Economia e Fisco. La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria ha accolto Maurizio Leo per un'audizione. Il viceministro dell'Economia ha riferito nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle misure di contrasto all'evasione fiscale, sulla sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e sulla tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti. Prevenzione e salute. Montecitorio aderisce all'iniziativa della Giornata Nazionale sulla SLA, che prevede l'illuminazione di monumenti ed edifici pubblici con il colore verde. Anche la facciata della Camera dunque sarà illuminata di verde dal tramonto di stasera all'una di domani, 19 settembre. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Prossime news tra mezz'ora.
0: Il 24 febbraio del lontanissimo 2013 avevamo addio ad Alberto Sordi, l'essere italiano nel bene e nel male. È stata la cifra distintiva della cinquantennale carriera di attore e regista dell'Albertone nazionale, tra i maggiori interpreti della commedia italiana. Dando un'occhiata invece alle classifiche musicali, in quel periodo alla numero uno dei singoli più venduti in Italia c'era Punjabi MC, Mundian to the Back King.

0: Dopo la pubblicità, ancora Hit Parade, Story e New Hit. Un sacco di successi dal passato, un sacco di successi dal presente. Restate con noi.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: La città di Mondovì vi aspetta per le tappe by Tour de France il 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Venerdì sera la Music Run. Sabato la serata d'ingresso libero con la Vita 30 anni per ballare e cantare i successi di qualche anno fa. Iscriviti alla competizione o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara e la possibilità di vivere una 3 giorni indimenticabile. Mondovì vi aspetta per un weekend sportivo, simpatico e divertente.

0: just love to say it.
1: Jason.
2: Lasciamo per un attimo le hits del passato e ascoltiamo adesso un successo dei nostri tempi.

0: Hit Parade Story. Le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi. Dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.
1: Ora ciao a tutti amici da parte di Mirko Bencivenni, ripartiti di slancio con la seconda parte, la seconda fettina della nostra Hit Story di oggi. Chiaramente ci stiamo occupando degli album più venduti in Italia nell'anno 2007. Nono posto per Nelly Furtado, l'album è Lose, album che includeva Mini Eater, Promiscuous, Do It, ma anche la bellissima Say It Right. Ottava posizione per la compilation 2007 Festival Bar, compilation rossa, dalla quale abbiamo estratto per voi Zuk.

all'ottava posizione nella nostra Hit Story di oggi per quello che riguarda il nostro viaggio nel mondo della musica del 2007 per la compilation rossa Festival Bar 2007, dalla quale abbiamo estratto per voi Zucchero con un chilo. Settimo posto per Giovanni Allevi e il suo album Joy, sesto posto per Miguel Bosé con Papito, quinto posto per Biagio Antonacci, l'album Vicky Love, decimo album da studio del cantautore, dal quale vi regaliamo una canzone che fa letteralmente sognare. Manco a dirlo, si intitola Sognami.

0: le ultime notizie, a dopo.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia al ministro della difesa Guido Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti, rassicura poi il ministro.
3: Nuovo caso di presunta malasanità nel Regno Unito. Un'indagine ha portato alla luce una serie di criticità nella gestione di pazienti affette da tumore al seno in una struttura sanitaria dell'Inghilterra settentrionale.

0: del 2024 e avvennero nel corso di un intervento, come detto, di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Il processo è stato fissato al 9 marzo.
1: Salim El Quadri un giorno su due faceva ricerche sullo Stato islamico in rete. È quanto emerge dagli accertamenti sui dispositivi del 31enne che lo scorso 16 maggio ha lanciato la sua auto contro i pedoni nel centro della città di Modena. 8 persone ferite, una delle quali, Monica Esposito, è morta 2 mesi dopo per le lesioni riportate. Negli ultimi mesi, prima della strage, era ossessionato da notizie e video sul terrorismo jihadista. Aveva addirittura aperto un dominio inquietante 11 settembre 2001.
0: Attimi di terrore in mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'ha ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. L'insegnante è apparsa in stato di shock ma non è in pericolo di vita. Il minore è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori.
1: Il calcio: la procura di Monza ha chiesto l'archiviazione delle tranche di indagine trasmessa nei mesi scorsi dai PM di Milano, che vedeva indagati per concorso in frode sportiva l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l'ex supervisore VAR Andrea Gervasoni e gli ex baristi Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo. Il capitolo era quello che riguardava le cosiddette bussate alla sala del VAR di Lissone in alcune partite tra il 2024 e il 2025. Secondo la procura, dagli atti delle indagini non sono emerse condotte di natura fraudolenta né il dolo per l'alterazione dei risultati.
0: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: ci sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
1: Me ne occuperò dopo l'estate.
0: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
1: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono

0: Più aspettare.
1: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
2: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37 e inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
3: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
4: Etap Mondovì by Tour de France 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Iscriviti alla competitiva o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara. Il costo della competitiva è di 75 euro, 25 invece per la pedalata. Etap Mondovì, un grande appuntamento firmato Tour de France.
5: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
6: Radio Piemonte Sound, amica radio, ha aggiornato la sua app. Ora è più veloce e interattiva. Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata. Radio Piemonte Sound, amica radio. Con te sempre e ovunque. La musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
7: Su Radio Piemonte Sound con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.
8: New Hit, tutte le ultime novità discografiche.

In data 26 settembre 2008 davamo l'addio a Paul Newman, gli occhi blu più famosi di Hollywood. Allo stesso periodo in Italia il singolo più venduto è quello di Katy Perry, I Kissed a Girl.

0: Hit Parade Story New Hit è sempre e rigorosamente con voi sulle frequenze di Radio Piemonte Sound. Mirko Bencivenni con voi a tutto volume la radio.
1: New Hit, tutte le novità discografiche.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.

0: Parade the Story si ferma qualche istante per la pubblicità.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese, BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendi inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
3: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è FACO, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, FACO, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
4: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, ha aggiornato la sua app. Ora è più veloce e interattiva. Che aspetti? Elimina dal tuo smartphone la versione precedente e scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La odiava per un debito ricevuto, così compagni di classe dello studente di una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il ragazzino di 13 anni è stato fermato, viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura per i minorenni. Ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante, il ministro dell'istruzione Valditara ha contattato la preside dell'istituto per esprimere vicinanza e ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza e sulle misure a tutela del corpo docente. Un caccia Eurofighter F2000 italiano colpito e danneggiato, ma non ci sono militari italiani coinvolti nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area del Mar Rosso opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani è avvenuto senza un passaggio parlamentare. Continua lo scontro sull'abolizione del bollo auto operata dal governo, che con tutta la maggioranza continua a rivendicare la decisione ribadendo: il centrodestra taglia le tasse e il centrosinistra vuole aumentarle. L'opposizione ribadisce è stata solo una manovra elettorale, mentre gli italiani fanno fatica con il caro energia. In più i partiti di minoranza accusano il governo di aver finanziato la cancellazione del bollo auto impropriamente con fondi del PNRR. Poco fa arriva la risposta del ministro dell'economia Giorgetti: le coperture vengono da soldi nazionali, non da risorse europee, ha detto. Sto molto meglio, finalmente sono a casa. Con un post e una foto su Instagram, Alessandro Di Battista comunica di essere uscito dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato dal rientro in Italia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato dopo un malore in un ospedale a Cuba, dove è stato operato la testa prima di essere riportato in patria in eliambulanza. Di Battista ha ringraziato medici e personale sanitario di Roma e anche i suoi sostenitori per l'affetto e l'interesse registrato. Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili disagi alla viabilità tra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Ci occupiamo quindi della provincia di Vercelli per ricordarvi che lungo la provinciale 3 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Saluggia in orario 6:30-18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'undicesima passeggiata per la vita.
2: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
1: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
2: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380 317 5118.
1: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
4: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Per continuare a farlo vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città.
5: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

In Bonfire Art, James Blunt si è innamorato di una donna che gli dà una ritrovata speranza per un'esistenza emotivamente importante. La traccia è inclusa nell'album Moon Landing, il 48esimo più venduto in Italia del 2013.

0: Tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini ha incluso anche un pacchetto accessori dal valore di 400 euro. Riparti con stile, riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini a Cuneo, Biella e Albenga.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: La città di Mondovì vi aspetta per le tappe by Tour de France il 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Venerdì sera la Music Run. Sabato la serata d'ingresso libero con la Vita 30 anni per ballare e cantare i successi di qualche anno fa. Iscriviti alla competizione o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara e la possibilità di vivere una tre giorni indimenticabile. Mondovì vi aspetta per un weekend sportivo, simpatico e divertente.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Sono le 17 e 3 minuti.
5: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
6: Un pomeriggio dalla redazione.
7: La cronaca in primo piano: uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. La vittima è in stato

0: intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 e, come detto, avvennero nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Dalle indagini è emersa l'assenza delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività chirurgica da parte dell'ambulatorio. I due medici avrebbero inoltre aspettato circa 15 minuti prima di chiamare i soccorsi e proprio questo ritardo, secondo la procura, sarebbe stato fatale alla giovane. Il processo è fissato al 9 marzo.
1: Maltempo, un nubifragio in tarda mattinata ha colpito Roma, interessando solo alcune zone della città, in particolare i quartieri dell'area nord. Il forte temporale ha provocato l'allagamento di diverse strade e forti disagi alla circolazione, con le auto costrette ad avanzare a passo d'uomo in mezzo all'acqua. Pioggia sul bacco del Caravaggio agli Uffizi di Firenze, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che ieri nel capoluogo toscano ha rovesciato 45 mm di pioggia in un'ora. A Palermo due automobilisti sono rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni.
0: Diverse centinaia di manifestanti hanno partecipato a Torino al presidio organizzato dal network Antagonista e dai collettivi antifascisti contro la presenza di Roberto Vannacci al convegno In sicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, promosso dal sindacato della Polizia di Stato. Alcuni manifestanti hanno lanciato uova contro le forze dell'ordine che non hanno reagito. Non si sono registrati altri episodi di tensione.
1: Gli esteri, un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano e impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
0: Lo sport con la MotoGP: Pedro Acosta vola nelle prequalifiche del GP Austria. Il pilota KTM ha preceduto Aldeguerre Ogura al rientro dopo l'operazione. Quarto Marc Marquez, poi Martin Di Giannantonio. Nono Bezzecchi. Pecco Bagnaia ha chiuso con il 18° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

2007 dei Negramaro, Parlami d'amore, la hit che abbiamo estratto da La Finestra, questo è il titolo del CD in commercio. Terzo posto per Laura Pausini, Io canto, album di cover, album assolutamente fantastico, dal quale ci ascoltiamo la cover di uno storico successo di Cocciante, per l'appunto Io canto.

0: sono in tanti ad ascoltarti, carissima Laura Pausini. Io canto, l'album che la Pausini pubblica nel 2007, ci siamo ascoltati per l'appunto Io canto. Posizione numero 2 per Elisa, il suo soundtrack 9606. Posizione numero 1 in vetta c'è Tiziano Ferro con Nessuno è solo, album dal quale abbiamo estratto per voi E Raffaella è mia.
1: Numero 1.

0: Ferro sul podio con l'album Nessuno e Solo, disco che includeva tracce sicuramente particolarmente accattivanti come Ti scatterò una foto ed ero contentissimo e Fuori è buio, e poi anche la bellissima Raffaella e Mia. Abbiamo voluto veramente scatenarci, fare un finale col botto. Questi erano i 20 album più venduti in Italia di tutto il 2007. Mirko Benciveni, come sempre, vi saluta e vi ringrazia e vi dà appuntamento alla prossima Hit Parade Storage.
1: Radio Piemonte Sound.
2: Tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW serie 1 da 248 euro al mese, BMW serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese, BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendi inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
3: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
2: Étape Mondovì by Tour de France, 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Iscriviti alla competitiva o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara. Il costo della competitiva è di 75 euro, 25 invece per la pedalata. Étape Mondovì, un grande appuntamento firmato Tour de France.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La prima notte di Europa League in chiave Italia se ne va in archivio con note contrastanti, oltremodo negative, quelle per il Milan di Amorim, travolta a San Siro dal Benfica, in versione anticrisi quelle per la Juventus. La manita al seppur non irresistibile Neck serve a tenere a bada polemiche e malumori innescati dalla figuraccia col Sassuolo. Ma è già ora di pensare al campionato, alla quinta di Serie A, che poi passerà al testimone alla nazionale bis di Roberto Mancini, attesa dal debutto in Nations. Stasera l'apertura alle 20:45 tocca a Monza e Sassuolo, ma tutto, senza quasi, ruota intorno al big match di domani alle 18 all'Olimpico, dove si affronteranno Roma e Inter, entrambe finora le uniche con percorso netto di sole vittorie. Già si parla di sfida scudetto, alla vigilia resta in silenzio Cristian Chivu, davanti ai microfoni un disteso Giampiero Gasperini, che nel 2011 sedette soltanto 17 giorni sulla panchina dei nerazzurri, contro cui ha sempre perso negli ultimi 10 confronti. E allora gli chiedono se, al di là della forza degli avversari, possa essersi trattato anche di un problema tattico.
2: Sicuramente c'è stato un periodo che con l'Inter riuscivo a ottenere dei risultati, poi negli ultimi anni non è più stato così, anzi sono state sempre sconfitte. Può essere un po' l'aspetto tattico, che se sono cambiati allenatori il risultato non è cambiato. Però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre l'abbia fatto con diverse. Evidentemente ci possono essere tutte queste componenti, sicuramente siamo di fronte a una squadra forte, molto più di come lo era prima quando faceva i risultati, e così per le altre squadre.
1: Domani si disputano anche Udinese-Cagliari, Bologna-Torino alle 15, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domenica le altre gare, spicca alle 18 Juventus-Atalanta. Antipasto del venerdì anche per il torneo cadetto, sempre quinto turno di B, ore 20:30 Juve-Stabia-Cesena. Infine agli europei maschili di pallavolo, che hanno chiuso la prima fase all'insegna della splendida Italia di Fefe De Giorgi, fino adesso sempre vittoriosa, e che domenica negli ottavi se la vedrà contro la Danimarca. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: La piazza del plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici qualificati insieme a Grecia e Cechia. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a Capitan Giannelli.
4: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set la meritavano. Si meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2-7 il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si meritavano di stare in campo, perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
3: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
1: Ed è tutto, buona serata.
5: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
6: Un grosso saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Io sono Italo Giglioli, combatto una cosa, l'animale, la bestia, mia moglie. Occhio ragazzi, ciao a tutti.
7: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per un incidente tra Situ e Pianezza verso Aosta, mentre per traffico intenso si viaggia rilento tra Caselle e Pianezza in direzione Savona. Ancora per un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili disagi alla viabilità tra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossime news tra mezz'ora.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Venerdì 18 settembre siamo arrivati all'appuntamento con Cosa succede in città. All'interno di questo spazio vi parliamo sempre e vi segnaliamo sempre degli appuntamenti, degli eventi o delle iniziative nella città di Cuneo e nella nostra provincia, ma anche molto altro. E la cosa bella è farlo con la voce dei protagonisti e delle persone direttamente coinvolte in quello che vi stiamo raccontando. Nel caso di oggi sentiremo le parole di Giulia Manassero, la direttrice generale del Consorzio Socioassistenziale di Cuneo. Perché? Perché quest'oggi si sono tenuti e sono ancora tuttora in corso gli Open Day del nuovo centro servizi di Cuneo, uno spazio pensato per dare una risposta concreta a tutte quelle persone che vivono in condizioni di marginalità. E non è un caso che questo centro nasca nell'ex caserma Piglione in via Bongiovanni 20, nell'ala che ospitava il magazzino della struttura. E dicevo, appunto, non è un caso che si sia deciso di costruirlo in questa sede, perché è immediatamente vicino al dormitorio gestito dalla Croce Rossa. E questo centro servizi rappresenta uno spazio comune aperto per tutte quelle persone che non hanno un luogo dove stare durante la giornata. Al suo interno è possibile trovare delle docce, dei bagni, oltre a una lavanderia e una cucina. Appunto, oggi dalle 14 questo spazio è stato aperto alla cittadinanza e lo sarà fino alle 18 per tutti coloro che sono interessati a conoscerlo, a capirlo. E come vi ho anticipato, di tutto questo ce ne parlerà meglio Giulia Manassero, la direttrice generale del Consorzio Socioassistenziale di Cuneo, in un'intervista ai nostri microfoni. Ma prima ci ascoltiamo una canzone.

0: Eccoci tornati con Cosa succede in città. Oggi, come vi anticipavo, parliamo del nuovo centro servizi che tra qualche giorno sarà operativo qui a Cuneo. Nella giornata di oggi, venerdì 18 settembre, si sono svolti gli Open Day, ovvero una giornata pensata per la cittadinanza e per far conoscere meglio al pubblico questo nuovo spazio che è stato realizzato e pensato per le persone che vivono in gravi condizioni di marginalità. Ma a spiegarci meglio tutto questo c'è Giulia Manassero, direttrice generale del Consorzio Socioassistenziale di Cuneo. Ci colleghiamo allora con Luisella Mellino, che appunto è in compagnia di Giulia Manassero, e sentiamo quindi le sue parole.
1: Con Giulia Manassero quest'oggi si vede in anteprima tutte le novità del centro servizi che verrà inaugurato ad ottobre e ci preme appunto raccontare un po' che cosa sono le novità.
2: Allora, intanto abbiamo finito i lavori proprio negli ultimi giorni, perché questo centro servizi per la grave marginalità è stato realizzato con i fondi del PNRR e dei fondi che l'amministrazione comunale ha messo a disposizione. Abbiamo recuperato degli spazi in questa manica della caserma Piglione, adiacenti al dormitorio cittadino che da alcuni anni è gestito da Croce Rossa, e ne abbiamo fatto appunto uno spazio nuovo che la città non aveva per dei servizi per le persone che non hanno una casa e che vivono in una situazione di grave marginalità. Quindi qui abbiamo delle docce dove le persone possono venire a farsi una doccia, dei bagni, uno spazio lavanderia con delle lavatrici e delle asciugatrici, abbiamo degli spazi colloqui, naturalmente abbiamo degli spazi per prendere un caffè alle macchinette e per ricaricare il cellulare, abbiamo due monolocali, due piccole stanze con bagno per permettere alle persone che non hanno una casa e escono dall'ospedale dopo un periodo di ricovero di avere un momento di dimissione protetta, perché magari devono ancora fare un momento di cura ma non più all'interno dell'ospedale. Abbiamo quindi tutta una serie di servizi, abbiamo un deposito bagagli che vanno ad integrarsi rispetto alle attività che già ci sono sulla città, che continueranno ad esserci non solo in questo luogo ma in tutta la città, penso alla mensa, penso ai dormitori della Caritas, penso al punto MIT, ma che tutti insieme costituiscono una rete di servizi per la grave marginalità che portiamo avanti tra pubblico e privato.
1: Ma questi servizi sono già attivi o dovranno
2: essere? Stiamo partendo. Questi sono proprio dei momenti di anteprima, come hai detto tu, perché dalla prossima settimana entreranno anche le persone, entreranno proprio i beneficiari a fruire dei vari servizi. Abbiamo voluto far vedere questi spazi in anteprima ai cittadini che soprattutto abitano questo quartiere, ma in generale che vivono la città, per raccontare loro cosa faremo qua, perché ci piacerebbe che questo spazio non fosse vissuto come un qualcosa di ignoto che spaventa, ma che fosse vissuto come uno spazio in cui anche la cittadinanza può entrare, può vedere cosa succede e perché no magari può decidere di dedicare un'ora del proprio tempo a settimana,
1: può dare una mano.
2: Per dare una mano, perché abbiamo bisogno tutti di poter dare una mano. È un discorso di dignità delle persone, è un discorso di lavoro in rete.
0: Ringraziamo quindi la direttrice generale del Consorzio Socioassistenziale di Cuneo, Giulia Manassero, per le sue parole e per averci appunto spiegato meglio in che cosa consiste e di cosa si tratta questo nuovo centro servizi che, come abbiamo sentito, verrà inaugurato ad ottobre ma che oggi è stato presentato in anteprima alla cittadinanza ed al pubblico. E anche per questa settimana siamo arrivati alla fine degli appuntamenti con Cosa succede in città. Torniamo chiaramente a partire da lunedì nel corso di tutta la prossima settimana. Adesso la serata non finisce, anzi continua come sempre con la nostra musica.

0: ci sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
1: Me ne occuperò dopo l'estate.
0: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
1: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono più aspettare.
0: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
1: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37. E inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la

0: Sono le 18.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Salim El-Khoudry ha un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere nel momento in cui si è scagliato il 16 maggio scorso con la sua auto contro la folla in centro a Modena. Nell'attentato 8 persone sono rimaste ferite e una di loro, Monica Esposito, 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce sulle condizioni mentali del 31enne accusato di strage. La perizia conclusiva sarà discussa in udienza il 2 ottobre.
2: Uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle a Roma. La vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, il 13enne aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. La causa scatenante dell'aggressione potrebbe essere stato un voto insufficiente. A fermare l'aggressione è stato un suo compagno di scuola.
3: Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre 2024 e, come detto, avvennero nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Dalle indagini è emersa l'assenza delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività chirurgica da parte dell'ambulatorio. I due medici avrebbero inoltre aspettato circa 15 minuti prima di chiamare i soccorsi e proprio questo ritardo, secondo la procura, sarebbe stato fatale alla giovane. Il processo è fissato al 9 marzo.
2: Un nubifragio in tarda mattinata ha colpito Roma, interessando solo alcune zone della città, in particolare i quartieri dell'area nord. Il forte temporale ha provocato l'allagamento di diverse strade e forti disagi alla circolazione, con le auto costrette ad avanzare a passo d'uomo in mezzo all'acqua. Pioggia sul bacco del Caravaggio agli Uffizi di Firenze, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che ieri nel capoluogo toscano ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. A Palermo due automobilisti sono rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni.
3: Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo taglio sulle accise del gasolio di 12,2 centesimi al litro che durerà per una settimana. Poi dal 26 settembre il taglio verrà dimezzato a 5 centesimi. Questa finestra durerà fino al 5 ottobre, quando si passerà alle accise mobili. Stop inoltre per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kW per i motocicli. Il provvedimento è finanziato in totale per 2,362 miliardi di euro.
2: Il calcio, dopo aver preconvocato quasi 70 giocatori, oggi Roberto Mancini ufficializzerà la lista della squadra con cui l'Italia affronterà le prime 4 partite di Nations League contro Belgio, Francia e 2 volte Turchia. Ancora qualche dubbio e diverse novità oltre alla conferma di Ignazio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta.
1: Nessuno ferma la musica, anzi, suoniamo le canzoni che festeggiano il compleanno 60, 50, 40, 30, 20 e 10 anni.

i Dick Dick con Sognando la California firmano uno dei più grandi inni generazionali della nostra musica. Innanzitutto si tratta di una cover. L'originale è la leggendaria California Dreaming dei The Mamas and the Papas. Quando Mogol ascolta il pezzo americano, decide di scrivere il testo in italiano. Non traduce memoria, ma riesce a ricreare perfettamente quel contrasto pazzesco tra il freddo pungente dell'inverno e il sogno quasi mitico di una terra calda e libera. Quando i Dick Dick incisero la canzone, la California non l'avevano neanche mai vista in fotografia. Lallo, Pietruccio e Pepe erano dei ragazzi dei quartieri di Milano. Per loro il sogno americano era una roba totalmente astratta, immaginata di notte nelle cantine dove provavano. Eppure ci hanno messo un'anima tale da far credere a un intero paese di essere stati lì. Il brano fu una bomba atomica, entrò in Hit Parade e schizzò dritto al secondo posto. L'unico brano a bloccarli e impedirgli di raggiungere la vetta fu Strangers in the Night di Frank Sinatra. Sognando la California dei Dick Dick.

1986. In quell'anno al Festival di Sanremo succede qualcosa di totalmente controcorrente. Sul palco sale una ragazza italo-americana dall'eleganza magnetica. Parliamo di Rossana Casale e della sua splendida Brividi. A scriverlo c'è una firma d'oro, quella di Maurizio Fabrizio, l'uomo che ha regalato perle assolute alla nostra musica. Rossana, fino a quel momento aveva lavorato nell'ombra come corista per i più grandi, da Riccardo Cocciante e persino per i Rockets. Con Brividi decide che è il momento di farsi avanti. Porta a Sanremo una sensualità sussurrata, misurata, colta, totalmente diversa dai canoni urlati dell'epoca. Il brano non vince Sanremo e non scala le classifiche del pop commerciale, ma fa qualcosa di molto più grande. Lascia un'impronta indelebile. La critica si innamora di quel cerchio nell'acqua che si perde nel mare e la stessa Rossana capisce che quella è la sua strada. Rossana Casale, Brividi.

Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Allora vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Troverai l'archivio storico con tutte le nostre video interviste e servizi, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti. Basta un click.

0: tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Etap Mondovì by Tour de France, 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Iscriviti alla competitiva o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara. Il costo della competitiva è di 75 euro, 25 invece per la pedalata. Etap Mondovì, un grande appuntamento firmato Tour de France.
2: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar S.p.A. Cherasco.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio, ha aggiornato la sua app. Scarica dallo store la versione aggiornata. Radio Piemonte Sound, amica radio. Con te sempre.

0: musica si ferma solo per dare spazio alle news.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si precisa la drammatica ricostruzione dell'aggressione di uno studente tredicenne che ha accoltellato in aula la docente stamane in una scuola media del quartiere romano di Centocelle. L'adolescente avrebbe seguito un preciso rito preparatorio. 5 ore prima l'annuncio via social, poi una volta a scuola si è preparato in bagno, ha indossato un caschetto con il cellulare agganciato come GoPro e si è dotato di spray al peperoncino e 2 coltelli da sub. Poi è entrato in azione in aula, in diretta su Telegram e davanti agli occhi attoniti dei compagni che sono riusciti poi a bloccarlo. La docente è stata ricoverata in codice giallo e sotto shock. Piogge, temporali, allagamenti e disagi, il maltempo che interessa dal nord al sud ha fatto scattare l'allerta gialla della Protezione Civile oggi per 12 regioni. Dopo l'ondata ieri particolarmente intensa in Friuli, Lombardia e Marche, oggi si registra un violento nubifragio a Roma, ma al sud, sulla costa di Ostuni, in provincia di Brindisi, un uomo di circa 70 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto. Si trovava sugli scogli per pescare insieme ad un amico rimasto illeso quando è stato colto da una intensa scarica di fulmini nei pressi di un temporale. Urne aperte da stamani fino a domenica in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa. Poche sorprese sull'esito del voto in favore di Russia Unita di Putin, in maggioranza parlamentare da 23 anni. Al momento il Partito Comunista e il Liberal Democratico sono i principali partiti d'opposizione. Esclusa dalla Corte Suprema per presunte violazioni di legge la lista Iabloco, contraria all'intervento militare in Ucraina. Le modalità di queste elezioni dimostrano l'erosione della democrazia, commenta un portavoce di Bruxelles, dove però stamani si registra un nuovo nulla di fatto tra i 27 ambasciatori sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia per la guerra. Rinviati a giudizio a Roma Marco e Marcantonio Procopio, i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso nel 2024. Durante la rinoplastica, in uno studio medico non autorizzato, la giovane era andata in arresto cardiaco. Margaret si poteva salvare, la morte poteva essere evitata, sottolinea l'avvocato della famiglia della giovane siciliana. I genitori sono stati ammessi come parte civile. Il processo è fissato al 9 marzo. E adesso il nostro spazio dedicato al welfare.
3: INPS, insieme sempre.
4: Regole per il riconoscimento della prestazione previdenziale della malattia. La circolare numero 92 dell'INPS conferma il principio secondo cui l'evento di malattia decorre dalla data di rilascio del certificato medico. Tuttavia, a partire dal 4 settembre, data di pubblicazione della circolare, la tutela previdenziale può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente, se il medico attesta che la malattia è iniziata il giorno prima della sua visita. Questo perché può essere difficile ottenere subito una visita domiciliare ambulatoriale, data anche la progressiva riduzione dei medici di famiglia. Questa novità, a lungo attesa dai lavoratori e dalle parti sociali, va nella direzione di una semplificazione sistemica che l'Istituto persegue con convinzione, afferma Valeria Wittenberga, direttore generale dell'INPS, e rappresenta una risposta concreta alle trasformazioni che stanno attraversando l'assistenza territoriale nel nostro Paese. Assegno unico universale. Nei primi 7 mesi del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 11,6 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Sono i dati contenuti nell'ultimo aggiornamento dell'osservatorio statistico sull'assegno unico universale pubblicato dall'INPS. Sono 6.118.775 i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026, per un totale di 9.652.838 figli. L'importo medio per figlio a luglio 2026 si attesta a 177 euro e va da circa 58 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima a 227 euro per la classe di ISEE minima. Inaugurato alla presenza del ministro per la disabilità Alessandra Locatelli il nuovo centro medico legale INPS di Como, che rafforza i presidi medico legali dell'istituto in Lombardia nell'ambito del processo di attuazione della riforma della disabilità. L'inaugurazione ha rappresentato non soltanto un momento di apertura istituzionale della nuova struttura, ma anche un'importante occasione di confronto sui primi risultati della sperimentazione e sulle prospettive operative della riforma nel territorio comasco. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Drosso e Pianezza verso Aosta, mentre per la presenza di curiosi si viaggia rilento tra Caselle e Pianezza in direzione Piacenza. Sulla A6 Torino-Savona sono presenti code per lavori tra Miella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.
6: Questo è un messaggio molto difficile da fare. Massimo Parisi, conduttore radiofonico cuneese, prima da Radio Piemonte Sound, poi in tanti network, sta affrontando un viaggio negli Stati Uniti per una cura che può dargli più tempo. Massimo Parisi ha scoperto 2 anni fa di avere un cancro che purtroppo è diventato incurabile. Oggi sta affrontando un viaggio negli Stati Uniti per una cura sperimentale che potrebbe dargli più tempo. È molto costosa. Ha lanciato una raccolta fondi. Donare significa donargli tempo. La nostra radio vuole stringersi attorno ad un grande amico e quindi vi chiedo di andare sui social e cercare il profilo Massimo Parisi e donare. Diamogli un po' più di tempo.

I People's Choice con Jam Jam Jam All Night Long. Siamo nel 1976 e le discoteche di Philadelphia e di New York vibrano al ritmo di un sound sofisticato e viscerale. Tra le formazioni di punta della scena funk cittadina ci sono appunto i People's Choice. La storia dietro questo brano è legata a doppio filo alla Philadelphia International Records. Infatti, dopo il successo straordinario del singolo Do It Any Way You Wanna nell'anno precedente, il gruppo torna in studio nei famosi Sigma Sound Studios con l'obiettivo di creare una traccia pensata esclusivamente per il movimento in pista. La struttura del pezzo riduce al minimo l'impianto lirico, puntando tutto su una frase ritornello minimale su un intreccio ritmico serrato. Il basso incalzante e le percussioni serrate rispecchiano lo stile puro del Philly Funk, lasciando ampio spazio all'improvvisazione e alla risposta corale. Pubblicata nel 1976 all'interno dell'album We Got The Rhythm, la canzone si trasforma in un riempipista immediato sia negli Stati Uniti che nei club europei, raggiungendo le vette delle classifiche disco di Billboard. Quindi Jam Jam Jam All Night Long, che letteralmente suona suona suona tutta la notte, i People's Choice.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini ha incluso anche un pacchetto accessori dal valore di 400 euro. Riparti con stile, riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Scarica l'app Radio Piemonte Sound e ascoltaci dal tuo cellulare. Radio Piemonte Sound, la radio che si muove con te.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
2: La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di omicidio. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate informalmente anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. Al centro delle verifiche c'è anche la presenza della ricina sul reperti alimenti sequestrati nell'abitazione delle vittime.
3: Salim El-Khoudry ha un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere nel momento in cui si è scagliato il 16 maggio scorso con la sua auto contro la folla in centro a Modena. Nell'attentato 8 persone sono rimaste ferite e una di loro, Monica Esposito, 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce sulle condizioni mentali del 31enne accusato di strage. La perizia conclusiva sarà discussa in udienza il 2 ottobre.
2: È stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa Isabella Marsilio, la professoressa della scuola media Giovanni Verga di Roma, che in mattinata è stata aggredita da uno studente 13enne dell'istituto che le avrebbe prima spruzzato dello spray urticante in faccia e poi l'avrebbe ferita con un coltello. Alla base del gesto ci sarebbe la rabbia del ragazzo nei confronti della docente per delle insufficienze. Il ragazzo pare volesse filmare in diretta l'aggressione con il cellulare. A fermarlo sarebbe stato un compagno di scuola.
3: Visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni ambulatoriali cambiano prezzi. Dal 21 settembre entrerà in vigore il nuovo tariffario nazionale relativo ad alcune prestazioni erogate dal Sistema Sanitario Nazionale. In particolare verranno rivisti i ticket per 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici dell'assistenza protesica su misura. L'aumento medio delle tariffe è intorno al 5,8%.
2: Le borse europee chiudono in netto calo, in linea con l'andamento di Wall Street dopo le decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria. Con il conflitto in Medio Oriente si teme una nuova fiammata dell'inflazione causata dall'andamento dei prezzi dell'energia, un quadro che alimenta la tensione sui titoli di Stato, e con l'euro che scende a 1,143 sul dollaro, chiude in netto calo anche Piazza Affari. L'ultimo indice FTSE MIB cede l'1,60% a 51.545 punti.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
4: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un saluto VIP
6: a Radio Piemonte Sound, un saluto da Claudio Santamaria.

0: Étape Mondovì by Tour de France, 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Iscriviti alla competitiva o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara. Il costo della competitiva è di 75 euro, 25 invece per la pedalata. Étape Mondovì, un grande appuntamento firmato Tour de France.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sembrare sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Scarica la nostra app e ascoltaci in streaming dove e quando vuoi. Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e interagisci con noi. Radio Piemonte Sound è sempre con te.
4: Ascoltaci in streaming su www.radiopiemontesound.it.

0: le canzoni che in questo 2026 compiono 10 anni. Su Radio Piemonte Sound. Il 2016 segna l'esordio da solista nel panorama musicale di Ermal Meta. Tra i brani estratti dal suo album di debutto Umano, una traccia in particolare riesce ad arrivare dritta al cuore del pubblico, A parte te. Pochi sanno che questo brano è nato inizialmente con un titolo diverso, Niente che somiglia a te, ed era stato presentato alle selezioni del Festival di Sanremo. La bellezza e la potenza poetica della canzone però convinsero il cantautore a riprenderla in mano, perfezionarla e regalarle una nuova veste per trasformarla in uno dei pilastri della sua carriera. Il testo affronta il tema profondo del distacco e della mancanza, raccontando quella complessa sensazione in cui si impara ad accettare che una persona fondamentale non faccia più parte del nostro presente. La genialità della scrittura di Ermal Meta sta nel trasformare il dolore in una forma di gratitudine. L'assenza non diventa un vuoto distruttivo, ma la consapevolezza che il bene ricevuto rimane custodito dentro di noi per sempre. Un piccolo capolavoro di delicatezza e intensità che ha consacrato Ermal Meta non più solo come straordinario autore per i grandi nomi della musica italiana, ma come interprete profondo, capace di toccare le corde più intime di chi ascolta.
1: Questo vecchio cortile che

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: Un saluto VIP.
11: Grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Cristina Chiabotto. Ciao.

0: tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese, BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendi inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
2: La città di Mondovì vi aspetta per le tappe by Tour de France il 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Venerdì sera la Music Run. Sabato la serata d'ingresso libero con la vita 30 anni per ballare, cantare i successi di qualche anno fa. Iscriviti alla competizione o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara e la possibilità di vivere una 3 giorni indimenticabile. Mondovì vi aspetta per un weekend sportivo, simpatico e divertente. Radio Piemonte Sound ha aggiornato l'app. Ora è più veloce e interattiva. Elimina dal tuo smartphone la versione precedente. Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata. Radio Piemonte Sound, con te sempre, ovunque.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Il 13enne che ha aggredito la sua insegnante in una scuola media di Roma, i carabinieri hanno ricostruito l'accurata preparazione 5 ore prima dell'aggressione, l'annuncio sui social e poi nel bagno della scuola l'equipaggiamento con spray al peperoncino, 2 coltelli e un caschetto con il sostegno per il telefonino. Poi l'aggressione in aula in diretta su Telegram, i compagni di classe sono riusciti a bloccarlo, la docente è ricoverata in codice giallo e sotto shock. Ondata di maltempo in Italia, allerta gialla in 12 regioni, disagi da nord a sud e anche a Roma. A Ostuni un 70enne è morto colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Elezioni legislative in Russia, seggi aperti fino a domenica con la prevista conferma del partito di Putin alla maggioranza. La Corte Suprema ha escluso la lista d'opposizione Yabloko, contraria al conflitto in Ucraina.
2: L'economia.
1: Il caso dell'ex Ilva oggi al Ministero del Lavoro. I vertici di Confindustria Taranto hanno chiesto al governo anche interventi specifici in favore delle imprese dell'indotto. A rischio 2500 posti di lavoro con la chiusura dell'area a caldo del sito siderurgico, imposta per il 25 ottobre dalla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre valuterà una nuova richiesta di sospensiva. L'ultima parola è attesa il mese prossimo in Cassazione. Oggi clamoroso sciopero dell'Apple Retail Italia, 1600 lavoratori, di cui alcune centinaia in piazza a Roma, proprio nel giorno del lancio degli ultimi iPhone. I sindacati invocano organici adeguati, carichi sostenibili e soprattutto contratti di lavoro stabili, visti tra l'altro gli incassi record del gruppo. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre l'Istituto di Statistica infatti divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025 che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impiegato i fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. E intanto le perduranti tensioni in Medio Oriente continuano a spingere le quotazioni degli energetici e alle pompe di benzina nuovi rialzi in autostrada in modalità self. La verde è venduta a 2,24 euro al litro in media e il gasolio a 2,37 euro. E dopo un paio di giorni di recupero tornano in sofferenza le borse europee. Milano tra le peggiori chiude a meno 1,6%. Forti tensioni anche sullo spread con i titoli tedeschi di nuovo oltre i 90 punti base. E la Francia sta peggio, il suo spread è balzato sopra quota 100, come non accadeva dal 2012. È tutto per ora, più tardi.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Drosso e Sito verso Aosta e tra Borgaro e Pienezza verso Piacenza. Sulla A6 Torino-Savona sono presenti code per lavori tra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: sempre.
1: Volevo salutare tutto il pubblico di Radio Piemonte Sound e un presto arrivederci, magari quando sono lì vicino a voi in qualche concerto venitemi a trovare, non rimarrete delusi. Un bacio a tutti, buona fortuna e soprattutto buona salute. Da Eletta Berti, cari amici, un salutone, ciao!
2: Siamo la radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: aspetti? Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Ok, questo è un promo provolo per Radio Piemonte Sound. Bella, perché ci rappresenta e perché ci supporta. Ciao belle.

0: più. Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Massimo Ranieri e Irene Grandi in Bruci la città.

0: ci sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
1: Me ne occuperò dopo l'estate.
0: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
1: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono più aspettare.
0: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
1: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37. E inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, La Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Radio Piemonte Sound.
5: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
16: Un saluto dai VIP.
17: Allora, tutti gli amici, gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto e una grande in bocca al lupo.
18: Grazie, grazie Paola Cortellesi.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Sgomento ma anche indagini immediate sull'episodio di violenza in una scuola media di Roma. Stamane un 13enne ha coltellato la professoressa dopo aver spruzzato spray urticante. Si cerca di capire con chi fosse in contatto digitale. Ha tentato una diretta su Telegram nei momenti dell'aggressione. Ma ricostruiamo com'è andata nel servizio di Nicola Compagnone.
2: Ricoverata in stato di shock ma non in pericolo di vita la professoressa di italiano della Giovanni Verga, scuola media del quartiere di Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da uno studente di 13 anni che le ha prima spruzzato uno spray urticante e l'ha poi accoltellata. Fondamentale è stato l'intervento di un compagno di classe. L'aggressione nel corso della prima ora, quando lo studente di terza media avrebbe dovuto svolgere un compito in classe per recuperare l'insufficienza dell'anno precedente. Il ragazzo aveva un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Aveva ricevuto un debito e l'audio le dichiarazioni di alcuni compagni di classe secondo cui aveva anticipato l'intenzione di compiere l'aggressione. Ma dinamiche e ragioni sono sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti, che vogliono anche capire il ruolo del video che il ragazzo voleva realizzare. A docenti e istituto sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà, primo tra tutti quello del ministro dell'istruzione Valditara, che ha anche richiamato l'attenzione sulla sicurezza e le misure a tutela del corpo docente.
1: La fregata Carlo Bergamini ha scortato il mercantile italiano Jolly Oro nel transito dello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord. Lo comunica la Marina Militare, secondo cui l'attività rientra nei compiti affidati alle forze navali dell'operazione Aspides. L'operazione dell'Unione Europea ha elevato il livello di allerta delle sue navi, conferma nelle stesse ore sui social l'alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza Kaya Kallas. L'attività del nostro contingente era già tornata in primo piano dopo che la base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata presa di mira la notte scorsa. Colpito e danneggiato un velivolo F-2000, ma non ci sono connazionali feriti, ha comunicato il ministro della difesa Crosetto. In Italia 5 Stelle lo chiamano a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani in Arabia Saudita nel pieno del conflitto con l'Iran era avvenuto senza un passaggio parlamentare. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre infatti l'Istituto di Statistica divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025, che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impegnato fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. Approvata la rimborsabilità di un nuovo farmaco per la distrofia di Duchenne, malattia rara che colpisce i bambini. Sentiamo Cristina Scarpa.
3: Nuove opportunità di cura per i bambini e i ragazzi con la distrofia muscolare di Duchenne. L'agenzia del farmaco ha approvato la rimborsabilità di vamorolone sviluppato da Santhera Pharmaceuticals per pazienti a partire dai 4 anni di età. Eugenio Maria Mercuri, direttore UOC Neuropsichiatria Infantile Policlinico Gemelli.
4: Questa è una malattia progressiva genetica in cui la mancanza di una proteina nel muscolo fa sì che il muscolo vada incontro a un deterioramento e comporta la perdita della deambulazione, ma anche un coinvolgimento dei muscoli respiratori e cardiaci. Questi nuovi farmaci come il vamorolone permettono di rallentare l'evoluzione della malattia, con molti meno effetti collaterali che sono quelli che abbiamo visto negli anni sull'osso, sulla crescita.
3: Di traguardo importante per le famiglie dei pazienti Duchenne parla Filippo Buccella, consigliere e fondatore Parent Project APS, che sottolinea la necessità di rendere vamorolone disponibile a tutti.
5: È una nuova opportunità, è una nuova possibilità, quindi per noi più le possibilità aumentano, più ovviamente i nostri nostri figli hanno una opportunità in più di essere curati e trattati. Adesso sulla carta questo farmaco esiste, dobbiamo fare in modo che esista anche nella realtà, perché purtroppo l'accesso al farmaco è estremamente complesso. Speriamo che questa cosa venga risolta subito.
1: Di Coppe Europee si tornerà a parlare a metà ottobre. Riprende la sua corsa al campionato di Serie A prima di lasciare la ribalta alla Nazionale bis targata Roberto Mancini, attesa dalla Nations League. Il quinto turno comincia stasera con Monza-Sassuolo, per vivere domani una sfida già dal profumo di scudetto. Roma-Inter, uniche a punteggio pieno. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Comincia la ricostruzione dell'Italia, l'era bis targata Roberto Mancini, che fatto salvo il brusco addio, non senza veleni in ossequio alle sirene saudite, si riveste d'azzurro con ancora registrato in memoria il trionfo europeo. Ma di nazionale, di Nations League all'orizzonte, se ne riparlerà nei prossimi giorni. Prima della sosta, il campionato di Serie A mette in vetrina la quinta giornata in cui domina la sfida dell'Olimpico di domani alle 18, Roma contro Inter, unica ancora a punteggio pieno. Soprattutto quelle che insieme al Como hanno convinto di più. Alla vigilia resta muto Cristian Chivu, ex giocatore giallorosso. Parla disteso e sorridente Giampiero Gasperini, ex mister nerazzurro per soli 17 giorni nel 2011, ma che ha perso gli ultimi 10 confronti diretti, chissà anche per errori tattici.
7: Può essere un po' l'aspetto tattico, che se sono cambiati allenatori il risultato non è cambiato. Però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre l'abbia fatta con diverse. Sicuramente siamo di fronte a una squadra forte.
6: Intanto stasera si comincia alle 20.45 Monza-Sassuolo, domenica spiccano Fiorentina-Napoli a pranzo, alle 18 Juventus-Atalanta, il posticipo serale Milan-Lecce.
1: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Brugliera e Corso Regina verso Aosta e tra Borgaro e Pianezza verso Savona. Vi anticipiamo infine che il raccordo A5 e A4 verrà chiuso per lavori tra Albiano e Santià in direzione A4 dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini ha incluso anche un pacchetto accessori dal valore di 400 euro. Riparti con stile, riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini a Cuneo, Biella e Albenga.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
0: Etap Mondovì by Tour de France, 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Iscriviti alla competitiva o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara. Il costo della competitiva è di 75 euro, 25 invece per la pedalata. Etap Mondovì, un grande appuntamento firmato Tour de France.

0: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'undicesima passeggiata per la vita.
1: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
0: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
1: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380 317 5118.
0: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
0: È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese, BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendi inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga. Radio Piemonte
3: Sound. Sono dito nella piaga.

0: Un saluto dai VIP.
1: Un saluto da Antonella Clerici.
2: Un caro saluto a Radio Piemonte Sound.
3: Radio Piemonte Sound.
4: Dance Music Collection.
5: Riscopri la musica degli anni 70 e 80

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Dal 1976 siamo la radio della tua città. Per continuare ad esserlo, ti chiediamo di farti riconoscere dai nostri inserzionisti. Di che ascolti Radio Piemonte Sound, amica radio.

Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica. I Patagari, tu vuoi fan l'americano? Da X Factor.

0: immediata, diretta, lascia spazio all'immaginazione. Così è Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della vostra città.
1: Ciao, sono Bebo dello Stato Sociale e volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
2: Siamo molto in forma e voi siete una radio molto in forma.

0: volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime.
1: Raffaele Gualazzi, Simona Molinari con E se domani.

stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover. Ho difeso il mio amore, Samuel dei Subsonica, con un pezzo dei Moody Blues.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
3: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione.

0: dai VIP.
1: Da piemontese alla grande faccio un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound. Noi abbiamo la regione più bella d'Italia.
2: Ladies and gentlemen, let's go. Welcome.
3: Dance Music Collection, un mix travolgente con tutti i più grandi successi dance della musica anni 70, 80, 90 e 2000.
4: Dance Music Collection.

0: ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

le cover delle canzoni più belle. Se tu non torni, canzone di Miguel Bosé, questa è la cover di Michele Zarrillo.

radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

lo hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.

viaggio nelle emozioni con le parole delle canzoni. Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai. E ricorda che l'amore non ti spara in faccia mai. Figlio mio, ricorda bene che la vita che avrai non sarà mai distante.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricominciare.

posso darti un passaggio fino a casa. Cosa vuoi?

0: 60, 70, 80, 90 e i successi più recenti.
1: Radio Piemonte Sound va dritta al cuore.
2: Sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi Radio Piemonte Sound. Buona fortuna, buona musica, buon tempo.

Parole e note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni, quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.

0: La musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni. Con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
3: Emma ed Elodie.

Lascia che ti stringa nelle mie braccia, Chaka, perché tu sai che sono quello che ti scalderà. Farò in modo che sia molto più di un sogno fisico. Provo dei sentimenti per te. Chaka Khan, I feel for you.

0: 90, che anni indimenticabili! Al posto dei tablet c'erano i Game Boy e il vero social era 1, 2, 3, stella! Si portavano con fierezza le Dr. Martens e le sgargianti scarpe con le luci e le cartolerie erano prese d'assalto da adolescenti desiderosi dell'ultimo numero di Cioè.
1: Risentiamo tre canzoni di quegli anni per cantare a squarciagola i grandi successi del passato e rivivere le emozioni dell'epoca.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. The Colors e Sal Da Vinci con Rossetto e Caffè era il Sanremo 2025.

0: cose.
1: Aiutami a ritrovare l'interesse per le piccole cose, che sono alla base di tutte le promesse del futuro che cresce, perché sono le sfumature a dare vita ai colori e a farci tornare in mente le cose più pure dei giorni migliori.

0: parole delle canzoni ricordano le tue emozioni.
1: Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Joan Till, Frank Quintale, Che cosa c'è? Un omaggio a Gino Paoli.

0: Sergio Cammariere l'ha scritta Tutto quello che è un uomo e Daniele Magrò, scusate, l'ha rifatta ed è una bella cover.
1: Se non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto questo cielo immenso?

questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

0: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti.
1: Un omaggio ancora a Pino Daniele da Eros Ramazzotti, o Scarafone.